So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena, che

Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi, per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo

0: racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Mi mancava un po', le sei.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Buongiorno Zeta! Ebbene sì, eccoci qua, siamo tornati. Buongiorno a tutte gli amiche e gli amici del Buongiorno Z. Che bello essere di nuovo qui, che bello sentire nuovamente questa sigla dalle cuffie. Sono tornato alla base, sono il primo ad aprire di nuovo le trasmissioni da Milano, da Cologno Monzese. È finita la pacchia, le 4 settimane in cui vi abbiamo tenuto compagnia dal TH Resort di Praia Mare, tante altre bellissime località d'Italia, cito Lipari, con le dirette del gruppo RTL 125, l'ammiraglia RTL, Radio Z e Radio Freccia. E adesso si torna a quella che è la classica normalità in attesa dell'1 e del 2 settembre. Però so che oggi giornata di bollino rosso, come si direbbe al TG, e quindi noi siamo qua apposta per voi, per tenervi compagnia in questo rientro, e sono contento insomma di essere insieme a voi. Partiamo, c'è Tommaso Paradiso. Parla di un amore travolgente, un amore come una Coca-Cola, quando la prendi, quando la agiti, quando la stappi. Ecco, quello è un po' l'amore raccontato in questa bellissima canzone dal nostro amico Tommy Paradise. Agitare Coca-Cola.

Ecco, quello è il suono che fa di solito, non so se l'ho fatto bene, probabilmente neanche così tanto, il suono della Coca-Cola quando viene stappata, anzi gli amici toscani direbbero la Coca-Cola con la cannuccia orta orta, e lui è Tommaso Paradiso. Abbiamo aperto con lui la nuova stagione insieme del Buongiorno Z, grazie per essere qui, saluto Elisa che dice sono contenta di risentirti Luca, che bello ritrovare anche la comitiva, il team, perché lo sapete che facciamo l'alba insieme. Camrad!

Ma che canzone che abbiamo rispolverato stamattina. Federica Abate insieme a Marracash. Tra l'altro Federica ha capito proprio in questa canzone di essere un grande talento, non solo nella scrittura, la conosciamo soprattutto per quello, ma anche nel cantato, l'ha dimostrato in questa e non soltanto, insieme a Marracash. Si intitola Il Radio, 6 e 10 della mattina, la radio visto un po' come il simbolo del passaggio dall'anonimato, se vogliamo, al successo per un cantante. Anche oggi, se ci pensiamo, in un mondo di streaming, quando un cantante anche emergente sente per la prima volta il suo disco in radio, signori, alla fine fa sempre un certo effetto. LB1, disc jockey francese, ha bisogno di un segno, di un segnale in ambito amoroso. Dopo approfondiamo, questa si intitola I Need a Sign.

LB1 DJ francese ha reinterpretato perfettamente, direi, questa canzone. Si intitola I Need a Sign. Avrete riconosciuto il sample, è la versione originale. Show Me Love. Torniamo indietro nel tempo, 1993, anni d'oro, se vogliamo, della dance storica, che abbiamo rispolverato, ritrovato alle 6:15 della domenica mattina qui su Radio Z. Buongiorno a tutti. Adesso una svolta country di J-Ax con la sua Ippi Ya Yo.

Yeah. Una carezza questa canzone dei Maneskin, si intitola The Loneliest. 20 minuti dopo le 6 della domenica mattina, buongiorno, bollino rosso, rossissimo a quanto leggo sulle autostrade, perché fra ieri e oggi 24 milioni di veicoli in marcia, tanti stanno tornando a casa, c'è chi parte, chi sta sfruttando questi giorni, quando tutti tornano loro prendono e se ne vanno, hanno lavorato ad agosto quando gli uffici erano vuoti e poi adesso si dedicano alle settimane, insomma, di fede. Quindi un grande saluto, un abbraccio a tutti voi che siete là fuori immersi nel traffico, magari già a quest'ora, chi sfrutta la partenza intelligente. C'è Tedua, mai.

Ha aperto l'estate a San Siro lo scorso giugno, la chiuderà il 2 settembre all'Arena di Verona con il Future Hits Live di Radio Z, così mi date anche l'occasione, la colgo al volo per ricordare il grande appuntamento il 2 settembre Arena di Verona con il Future Hits Live di Radio Z, appuntamento che è diventato ormai un grande classico, si sente anche sotto, il sottofondo dei BTS che ci aiuta a dare la carica in questa bella mattinata e anche ad annunciare la tappa del Future Hits. Normal.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30 della mattina, buona domenica. L'Iran considererà nemici tutti quei paesi che si uniranno agli Stati Uniti nella guerra economica contro Teheran lanciata da Donald Trump, lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la sicurezza nazionale iraniana. Intanto Trump ha pubblicato un'immagine dello stretto di Hormuz definendolo un nuovo territorio americano. E indagati per omicidio colposo i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto intanto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari nella zona nord della città. E chiudiamo con lo sport. La Formula 1, oggi si corre il GP d'Olanda in pole Lando Norris, pilota della McLaren, che avrà al suo fianco George Russell su Mercedes. Seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Oscar Piastri con la seconda McLaren. Terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di domenica 23 agosto con pressione atmosferica alta sulla nostra penisola e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto e ben assolato da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, con clima caldo ma senza eccessi. Le temperature diurne al nord sono leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, mentre al centro-sud il caldo si farà sentire con punte massime di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.
1: Ma che pezzo questo, Jovanotti, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. Ritrovato alle 6:38 della mattina, mancano 20 minuti alle 7, secondo me è perfetta questa canzone anche in macchina, mentre tornate non piangete, lo so, sono finite per tante ormai le vacanze, però ecco, almeno questa dà sicuramente una bella carica. Più grande spettacolo dopo il Big Bang, Alex dice l'Inter, dopo il 4-1 al Monza di ieri è ricominciata la Serie A, per chi non l'avesse capito. Io aspetto di vedere cosa combina il Milan questa sera, vediamo, visto ha vinto anche Allegri. Buon esordio sulla panchina del Napoli, oggi anche Juventus Frosinone, quindi insomma siamo ripartiti, io non vedevo l'ora di sta cosa. Ci sono i Pinguini, sorry, scusa, lo siento.

Pinguini Tattici Nucleari sono usciti da pochissimo con l'ultimo singolo insieme a Fabri Fibra. Qui l'abbiamo ascoltato col singolo che ha aperto invece l'estate e si intitola Sorry, scusa, lo siento. 20 minuti alle 7 della mattina, bentrovati, questa è Radio Z. Devo fare un saluto molto molto grande, molto importante alla mia socia, che le mando un grande abbraccio, che ci sta ascoltando. C'è anche il suo fidanzato Phil, da buon juventino. Ha sentito prima che si parlava di calcio, dobbiamo poi riprendere anche quel famoso progetto, eh? Adesso per tutti gli altri che non stanno capendo, ma se andrà bene vi aggiorneremo. Another 54 Ultra dai Paesi Bassi è questa canzone, Talk to You.

Lui è il nostro caro amico Mahmood, che mi risulta sia andato a vivere in Spagna. Può essere questa notizia? L'ho sentita, forse era verso marzo. Voleva un po' disintossicarsi dall'Italia, perché in Italia siamo un po' pettegoli. Lui non l'ha detto così, però secondo me il sottotraccia, il sottotitolo, se vogliamo, era un po' quello. Questa è Radio Z, ben trovati, buona mattinata. Anch'io sono un po' pettegolo la mattina, perché sono curioso di sapere che fate. Tanti stanno tornando e grazie per tutti i messaggi che ci mandate. C'è anche chi mi rimprovera sullo sport, Massimo in particolare, perché dice: hai citato il calcio, però c'è anche la Formula 1 oggi. Hai ragione, assolutamente, perché c'è il Gran Premio d'Olanda e siamo contentissimi di seguirlo. Kimi Antonelli è in seconda posizione, un po' meno bene se vogliamo alle Ferrari, però poi aspettiamo a giudicare, calmi, vediamo un attimo quando parte il Gran Premio. La diretta anche su RTL 102.5, la partenza con gli amici di Sky Sport. Shiva Geolier.

fa sorridere Shiva in questa canzone che dice: sei stato il primo amore, forse il secondo, no, forse il terzo. Ha perso un po' forse il conto del numero di persone amate. 10 minuti alle 7 della mattina, questa è Radio Z, risolutiamo sia Shiva che il nostro caro amico Giolie. Allora, il venerdì escono i nuovi singoli Future Hits, noi li selezioniamo e i migliori li mettiamo in rotazione, come quello di Ariana Grande.

0: Jimmy Schilla ci conduce al termine della prima ora insieme del Buongiorno Z, questa è Radio Z, buongiorno a tutta la comitiva, a tutto il team, grazie per essere parte insomma di questa bella realtà. Tra l'altro stavo pensando, è la canzone l'ultima volta che partecipammo ai mondiali, perché è la canzone ufficiale di Sky del 2014, mondiali in Brasile. Non li ricordiamo per grandi performance, mettiamola così, dell'Italia, però più per il... Ve lo ricordate? Il morso di Suarez a Chiellini, male ancora, me lo ricordo pure io quella scena lì. Jimmy Schilla, per favore fai un'altra canzone per i prossimi mondiali, così magari almeno una volta buona che ci qualifichiamo. Speriamo, incrociamo le dita. Restate con noi! Sono le 7, buongiorno!
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Allora, sì signori, ci sarà anche lui sul palco dei Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Appuntamento assolutamente da non perdere. Secondo me lui farà anche più di una canzone, anche due, forse ce ne stanno anche tre, perché durano, notavo, più o meno tutte 1 minuto e mezzo, 2 minuti, quindi potrebbe fare anche un bel mashup di diversi singoli. 7:01 della mattina, ben trovati, grazie per essere parte del team anche quest'oggi. Sono molto contento, felice di ritrovare una bellissima coppia. Mi ricordo la canzone dello scorso anno, Sunset Boulevard, una delle più belle. Selena Gomez, Benny Blanco.

anche Elodie arruolata di diritto nella mattinata insieme su Radio Z, 7:07 della mattina e 7 secondi anche. Esprimete un desiderio, è il momento giusto, è il momento ideale, speriamo che possa avverarsi. Non è uscita con i singoli estivi quest'anno la nostra cara amica Elodie, grande amica fra l'altro di Radio Z, però è uscita con una foto che insomma si fa ricordare come le sue canzoni, quindi siamo molto contenti di averla ritrovata. E partirà anche il suo nuovo tour il prossimo anno ad aprile, il tour nei palazzetti d'Ancona, 24 aprile 2027, segnatevi questa data. C'è anche Brescia, anche lui grande protagonista di quest'estate con la sua Da Dio.

anche presto nella mattinata insieme su Radio Z, 7-10 minuti, la sua da Dio, e anche lui sarà protagonista assoluto il 2 settembre all'Arena di Verona, quindi segnatevi ancora questa data, il 2 settembre con i Future Hits Live di Radio Z. Dai, non vediamo l'ora, ragazzi, manca sempre meno, ne parliamo da tanti mesi, ma aspettiamo tutti quel giorno. C'è Fra Quintale e la sua Aranciata.

Sembra fatta apposta, ma è perfetta questa canzone di Capo Plaza in questo preciso istante. Ho fatto strada come tanti di voi che stanno macinando chilometri in giro per tutto lo stivale, e non soltanto, perché con l'app RTL 102.5 Play vi raggiungiamo anche al di fuori dei confini nazionali, quindi grazie per essere parte del team e tutti i messaggi che ci mandate. Elisabetta, Giulia e Chiara stanno tornando anche loro dalle ferie, quindi tornano dalla Liguria. Ciao ragazzi, buon viaggio. Poi ci sono anche Giulio e Francesca che invece stanno andando, perché sto vedendo che tanti stanno partendo proprio in questi momenti. Sono contento per voi. Ugel, novità dell'estate, moving.

Quelli bravi vocalist di DJ direbbero put your hands up, sulle mani. Anche alle 7:20 della mattina facciamo l'alba insieme, bentrovati. Questa è Radio Z, io sono Luca e vi scorto sino alle 9 del mattino, come capita ogni fine settimana. Ci siamo presi qualche momento, qualche settimana di stop per ricaricare le batterie e partire insieme nella nuova stagione che comincia proprio oggi, quindi l'appuntamento solito con il Buongiorno Z. Una bella novità adesso con Ikanova, si intitola Strana Amore.

Una canzone meravigliosa questa di Olivia Rodrigo, per la quale è stata selezionata accuratamente una cornice ancora più splendida, ovvero la Reggia di Versailles. Si intitola Drop Dead, ritrovata su Radio Z alle 7:30 della mattina. Attimo più, attimo meno, se volete stare calmi,

0: Tranquilli in vacanza, fate come l'assessore all'ambiente al comune di Lodi, che dice: sono in vacanza con connessione limitata e ancora meno voglia di rispondere. Questa è la risposta automatica alla mail dell'assessore. È uscita una grande polemica, una tendenza un po' dei politici: non rispondono quando non sono in ferie, figuriamoci in ferie. Adesso c'è un po' di populismo così, ma va sempre bene. C'è ultimo.
1: Chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Lei mi parla rabo, ma è latino.

Questa canzone di 6PM, Gali e Gue si intitola Puta. Stavo leggendo che in lingua maori il significato di puta è può essere apparire, addirittura nascere. Ho qualche dubbio che si rifacessero alla lingua maori, però nel caso, ecco, vedo anche questo bello spunto. C'è Faccia Nuvola.

0: nati contro Fields, però ha fatto qualcosa di unico, incredibile. Restate con noi tra poco insieme.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Come promesso, sempre insieme, sempre in diretta, chi ve la regala la diretta 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, a gratis. Voi basta che accendete la radio, noi siamo qua a tenervi compagnia. E dicevo appunto di Flavio Covolli, grandissimo, grande prestazione. Ieri non è andata tanto bene al torneo di Cincinnati, è stato eliminato da Fils in semifinale, però prestazioni davvero pazzesche anche quelle per Flavio. E anche un grande saluto al nostro Jannik Sinner, che non partecipa per a seguito dell'infortunio a quelli che sono gli US Open. Seguiamo da tanto tempo qui a Radio Z, RTL, il tennis, abbiamo scoperto tanti talenti seguendo il tennis da diverso tempo, quindi siamo contenti di celebrare questi grandi successi. Woman Peggy Goo.

beh, questa è sicuramente una delle rivelazioni di questa estate calda, caldissima, rovente estate che ormai ci stiamo progressivamente lasciando alle spalle. Peggy Goo con Ira Star, si intitola Woman. 7:40 della mattina, questa è Radio Z, buongiorno. Adesso immaginate di dover andare a parlare alla persona che tanto vi piace e perdete le parole, cioè non sapete cosa dire, il cuore vi batte, avete delle palpitazioni

incredibili, siete lì davanti a lei, davanti a lui, e non sapete più cosa dire. Ecco, Fulminacci in questa canzone racconta proprio questo istante, si intitola Maledetto me.

0: un'idea.
1: Ho un'idea, venite al Futurist Live il 2 settembre all'Arena di Verona, ci sono gli ultimi biglietti su ticketone.it, quindi mi raccomando non fatevi sfuggire questa grande e bella opportunità. 10 minuti alle 8 della mattina, non so se avete visto la notizia, insomma qualche giorno fa, di questo bar a Riccione dove una famiglia di 3 persone che veniva da Firenze ha ordinato tipo uova strapazzate, insomma qualcosa, modificato gli ingredienti, il cameriere dopo un po' si è rotto evidentemente le scatole, ha scritto una serie di insulti sulla comanda, peccato che poi sono finite sullo scontrino e quando gli è stato consegnato a questa famiglia ha visto tutti gli insulti scritti su questo scontrino. Dopo magari approfondiamo un po' questo tema. Ora Animal. Yeah.

Le cazzeie Animal non è una parolaccia, sono un gruppo che arrivano da Los Angeles, tra l'altro bravissime, mi ricordano un po' le Spice Girl o le Cerebro. Beh, non so se ve le ricordate, sarà di una 10-15 anni fa più o meno, si ascoltavano tantissimo, passavano davvero tanto in radio, poi sono un po' sparite, però in quel momento fu davvero una bella novità. Incubo, il titolo di questa canzone è davvero bello, La bella vita che fate. C'è chi

0: Marco Mengone e Madame ci conducono in fondo alla seconda ora insieme del Buongiorno Z. Questa è Radio Z, grazie per essere parte del team. Allora, leggo il messaggio di Alessio riguardo al tema degli scontrini prima di Riccione, che raccontavamo in precedenza. Dice: non si può giustificare ciò che ha fatto il collega di Riccione, anche lui è cameriere, però dice: a volte lavorare col pubblico non è affatto semplice, tanti clienti sono spesso maleducati e solamente chi lavora col pubblico può capire. Assolutamente, su questo sono d'accordissimo, non si può giustificare insomma gli insulti sullo scontrino, però detto ciò, lavorare col pubblico sappiamo quanto sia complicato. Sono le 8, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Provolone Valpadana DOP.
2: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.

0: Davide con una sfera e basta, piensa in me, apriamo la terza e ultima ora per oggi del Buongiorno Z, grazie per essere con noi. Che putiferio è questo tema dello scontrino di Bari con gli insulti del cameriere. Mariana dice: quando un cameriere o un barista manca di rispetto a un cliente fa notizia, quando accade il contrario no, anche lei da barista ci dice questa cosa, quindi bisognerebbe equiparare un po' le cose. Attenzione, voglio dire, non è che si sta giustificando questo cameriere che ha insultato sulla comanda il cliente, ci mancherebbe, però è vero che dall'altro lato lavorare col pubblico non è affatto semplice. Si vede che difende i camerieri, la categoria, io ci sono abbastanza legato. C'è Eddie Brock su Radio Z, la sua Bel Venerdì.
1: Senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Allora, questo scontrino, lo scontrino infame di Riccione, sta creando davvero un dibattito pazzesco in messaggeria. Prima fatemi dire che ci sarà anche Gaia al Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona con tutta la sua classe, la sua eleganza, e le mandiamo un grande abbraccio. 8 e 9 della mattina. Allora, un cameriere dice: quando devi scrivere qualcosa verso un cliente, che possono essere anche, come in questo caso è stato l'insulto, tipo questa m'ha rotto i maroni, ecco, detta così, devi stare attenta a dove lo scrivi, perché se lo metti nelle note che poi finisce sullo scontrino e poi lo vedono anche loro, devi metterlo in una sezione, diciamo, di note interne. Sta dando questo consiglio a tutti i camerieri: ragazzi, prendete la mano alla fine in modo più sicuro, ancora col vecchio taccuino, così almeno si è tranquilli, sullo scontrino non finisce niente. Sta tecnologia, ma guarda un po' te. C'è Madonna, la nuova Danceteria.

L'ultima fatica di Madonna si intitola Dance Eteria, la stiamo ascoltando da qualche settimana ormai qua su Radio Z e ci fa tanto tanto tanto piacere. Mi ha fatto sorridere il messaggio di Francesco che dice: la prossima volta che vado al ristorante non chiedo più modifiche, per evitare, onde evitare di incappare in qualche problema, qualche insulto del personale. Fai bene, secondo me sono piatte così, se uno riesce a fare meno modifiche possibili, forse è la cosa, è il consiglio più adatto. Low Red Island Summer.

Della Roy con Justin Bieber, Stay dal 2021, ritrovati su Radio Z, 8:20, attimo più, attimo meno della mattina. Allora, vorrei chiudere questo tema dello scontrino di Riccione, ma è impossibile perché una marea di messaggi. Ve ne leggo due antitetici per darvi un'idea di tutto ciò che arriva. Gianluca da Piacenza dice: se non sei portato per lavorare col pubblico, cambia mestiere, lapidario. Poi, a quelli che dicono che il cliente ha sempre ragione, li farei stare per una giornata dietro al bancone, poi vediamo. Gaia da Sestri Levante ci scrive, insomma, questo messaggio. Vedete davvero il dibattito come si apre, e forse, come sempre, la verità sta nel mezzo. Adesso non mi ricordo la frase in latino, volevo fare un po' il fighetto, ma non me la ricordo più. Un saluto a tutti gli amici della Liguria, hai citato Gaia, la mia Sestri, e vi mando un grande abbraccio per il maltempo negli scorsi giorni.

Samurai J con la sua Flamenco Paranoia, anche lui sul palco del Future Hits il 2 settembre all'Arena di Verona, e anche due prossimi artisti che arriveranno, già vi annuncio che saranno parte del team che vi accompagnerà insomma il 2 settembre, la squadra di grandi artisti sul palco all'Arena di Verona, il Future Hits Live. Lorenzo da Varese, anche lui dice: sono d'accordo col cameriere, poi oggi c'è un altro grave problema per chi lavora nella ristorazione, e già capite secondo me di cosa sto parlando, le recensioni. TripAdvisor è sicuramente un altro problema.

le tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 8 e 30 minuti, buona domenica. L'Iran considererà nemici tutti quei paesi che si uniranno agli Stati Uniti nella guerra economica contro Teheran lanciata da Donald Trump, lo ha dichiarato il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniana. Indagati per omicidio colposo, i genitori della bimba morta a Palermo per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che fosse colpa di una vaccinazione l'autismo di un cuginetto. Mercoledì l'autopsia sul corpo della piccola. La procura per i minorenni ha disposto una verifica urgente sulle scuole materne ed elementari della zona nord della città. E chiudiamo con lo sport, il calcio, la Serie A. L'Inter parte con una vittoria 4-1 sul Monza, successo anche del Napoli 2-0 a Genova, vittoria in trasferta per il Cagliari 1-0 a Parma, finisce con un pareggio invece fra Udinese e Como per 1-1, oggi alle 18.30 Venezia-Lecce e Frosinone-Juventus, alle 20.45 Torino-Milan e Atalanta-Sassuolo. È tutto il meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, una giornata di domenica 23 agosto con pressione atmosferica alta sulla nostra penisola e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto e ben assolato da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, con clima caldo ma senza eccessi. Le temperature diurne al nord sono leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, mentre al centro-sud il caldo si farà sentire con punte massime di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Anche loro, ovviamente, Mr. Rain San Giovanni sul palco del Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona. Se mi date un minutino e mezzo, torno subito.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: E 37 minuti, buona domenica, grazie per essere con noi, la comitiva che si riunisce ogni fine settimana fra le 6 e le 9 della mattina. Ricordiamo il grande Kobe Bryant, oggi avrebbe fatto gli anni il 23 agosto.

Artifive, la sua Swag Music, quando mancano 20 minuti alle 9 della mattina. Buona domenica, grazie per essere parte della comitiva, come sempre. Questa è Radio Z, tanti messaggi di auguri, insomma, di ricordo nei confronti di Kobe Bryant. Leggo quello di Giusy in particolare, dice: grazie Luca, bello il ricordo, ma credo sia doveroso, insomma, per un grandissimo campione come lui. Leggevo, o meglio, stavo sentendo la promo Back to School di RTL, lo store con cancelleria, zaini per il ritorno a scuola. Siete pronti? Siete pronti per tornare? È così che calò il silenzio. Baby, non ho ri-

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: finiamo punto e basta.
1: È tornata in auge Emma con questa canzone L'amore non mi basta dal 2013 grazie ai social, a TikTok in particolare e ai reel con sfondo Paolo Dybala, in particolare legato insomma alla Juventus. C'è sempre stato un grande legame diciamo fra lui e i tifosi juventini. Saluto anche degli amici, una comitiva di ritorno dal mare, in questo caso dalla Sicilia, stanno tornando a casa e sono contenti però tornando verso Milano per la vittoria dell'Inter, ci dicono bene, bene, sono contento, sinceramente contento per voi. Si sente l'ironia, io sto aspettando questa sera di vedere un po' come andrà questo Milan, se sarà meglio rispetto allo scorso anno. Incrociamo le dita, c'è la nuova di Ligabue.

Il nuovo singolo di Luciano Ligabue si intitola Qualcosa per te, lo stiamo sentendo in rotazione su Radio Z da una settimana circa, è uscito lo scorso venerdì e quindi qualcosa di bello, devo dire. È la prima volta che la sento con le cuffie, con calma, con attenzione. Secondo me Luciano ha fatto proprio centro con questa bella canzone. Adesso un po' di ritmo con i Jungle, si intitola Sunshine.

chiudiamo in bellezza, gran finale su Radio Z con Geolier, la sua stella chiude l'appuntamento, la prima puntata della stagione del Buongiorno Z. Grazie davvero a tutti per essere stati voi con me oggi, mi avete tenuto grande compagnia, buon rientro a tutti coloro che stanno tornando a casa, buona partenza a coloro che invece magari stanno partendo proprio in questi istanti. Vi lascio nelle mani

0: Del mio amico che saluto tanto Mario. Marione, se ci sei batti un colpo, che ci salutiamo anche in diretta, e vi scorterà per le prossime tre ore con il Turbo Z da Roma, ok? Quindi passiamo adesso alla capitale dalle 9 alle 12 con quello che è il Turbo Z. Grazie a tutti per essere stati con me. Torno settimana prossima, sabato, a partire dalle 6 per i mattinieri, quelli che non ci lasciano mai neanche nelle ore più presto della mattina.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Turbo Z.
0: Pensavate di esservi liberati di me? No, non è così, perché ho fatto 3 settimane di ferie, giustamente adesso mi sfruttano anche per qualche minuto in più, per qualche momento di straordinario. Domani vado in amministrazione, così facciamo tutti i conteggi del caso. No, sto scherzando, Mario arriva tra pochissimo, perché stiamo rimettendo in moto la macchina da Roma, da Milano, dopo 4 settimane di trasferta al TH Resort di Praia Mare. Siamo stati in Calabria, qualcuno ancora a Lipari, in Sicilia, quindi siamo stati davvero in giro per l'Italia. E ahimè, anche per noi è finita la pacchia, se vogliamo, e torniamo qua in diretta dalle sedi di Cologno, dalle sedi di Roma, in attesa però di chiudere l'estate insieme l'1 settembre con la Power Hits Estate di RTL 105. Poi il 2 settembre, ve lo stiamo ricordando tantissimo ultimamente, con i Future Hits di Radio Z all'Arena di Verona. Partiamo con la musica, c'è Partenope.

0: Serena Brancale, The Colors, Merck & Cremont, Partenope. Buongiorno a tutti quanti voi, cari amici ascoltatori. Le 9 e 3 minuti sul cronometro di gioco. Grazie a Luca Buson per avervi accompagnato fino qua in questa domenica 23 agosto. Adesso Turbo Z con Mario Vai. Partiamo.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Baby Don't Hurt Me, 9 minuti qui su Radio Z. Questo è il sound di questa domenica 23 agosto, grazie per essere in nostra compagnia. Questa è Turbo Z, io sono Mario Vai, ritornato dalle ferie. Si riparte nel meraviglioso viaggio di Radio Z con tutta la musica più bella. E voi? Siete ancora in ferie oppure siete già tornati nelle vostre città e avete magari già ricominciato con la vostra quotidianità? Fatecelo sapere al 335 30 10 25. Intanto noi continuiamo a sfornare tutta la musica più bella.

si sono unite due voci molto interessanti, quella di Fabri Fibra e quella dei Pinguini Tattici Nucleari. Era Goia qui su Radio Z, 12 minuti dopo le 9. Questa è Turbo Z, buona domenica a tutti quanti voi e grazie anche per i tanti messaggi che ci arrivano al 335 30 10 25. Un saluto a Matteo che ci segue da Roma, lui è rientrato già dalle ferie e si accinge a tornare anche al lavoro. Buon lavoro Matteo, buona ripresa e grazie anche a tutti quanti voi che magari sono alle prese con il rientro alla quotidianità. Può essere traumatico, però magari con il sound, quello giusto, quello di Radio Z, cerchiamo di regalarvi qualche

0: Porta un posto e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro, la sua Rolls Royce, sparata a tutta velocità alle 9:19 minuti qui su Radio Z in Turbo Z. E allora continuiamo a navigare tra la musica, quella giusta, quella che magari ci consente di tornare alla normalità. Anzi, un saluto a tutti coloro che sono in auto, perché magari stanno tornando nelle loro città da giornate di relax e vacanza. Ecco, con la musica di Radio Z cerchiamo di affrontare anche magari ingorghi e traffico che potrebbe essere di fronte a voi. È una giornata da bollino rosso, però insomma speriamo bene. Continuiamo, musica internazionale, bajando por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino

0: siempre.
1: Erano Karol G e Manu Chao, la loro Bajando por el Mundo. 23 minuti dopo le 9 con il nostro cronometro di gioco, sempre con la musica di Radio Z, arrivano due ragazzi.

Napoleone Cucumari, 33 minuti dopo le 9 qui su Radio Z in questa domenica 23 agosto, una domenica di rientro per tanti italiani che sono in macchina, magari bloccati nel traffico, ma noi con la nostra musica cerchiamo di regalarvi qualche istante di sollievo. Arrivano anche le nuove proposte, diciamo, coloro che stiamo iniziando a conoscere e che stanno cominciando un loro percorso musicale, devo dire, straordinario. C'è Rari dal Tacco, la sua dal

Canova assieme a Tony Pitoni, English Lesson Number One. 9:38 minuti, allora facciamo un patto, ci fermiamo qualche istante, piccolo break e poi torniamo.

0: Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Eccoci qua, ogni promessa è debito, siamo tornati 9:39 minuti e continuiamo ovviamente qui in Turbo Z in questa domenica 23 di agosto. Allora, l'estate sta finendo, possiamo già iniziare a dirlo, anche se è una frase che magari a qualcuno fa un po' male, però ad ogni modo abbiamo ancora quelle canzoni, quelle hit estive che ci fanno continuare a pensare alla spiaggia e alle serate estive che ci siamo goduti nel corso di queste settimane, come per esempio il brano che sta per arrivare. Io ho ancora nella mente e negli occhi quella sua performance al Power Hit Estate 2026 a Roma al Foro Italico. Che meraviglia, signore e signori, una notte magica che potete anche rivivere se volete su RTL 102.5 Play, dove trovate anche la sua esibizione. Arriva Irama, la sua Cabana.

Cavana, la sua di Rama, alle 9.42 minuti, sempre qui su Radio Z in Turbo Z. E allora un saluto particolare, giustamente, a chi è tornato e che si deve già rimettere a studiare per i compiti estivi che ha accumulato e che non ha ancora fatto. Un saluto, ciao Andrea, vabbè, e che devi fare? Ritaglia di qualche giorno.

0: devo dire che hanno un certo fascino le luci della città in questo fine agosto, perché sono luci silenziose ma anche poetiche e devo dire molto molto romantiche. Chissà se Coez si è ispirato magari a questo particolare periodo dell'anno, oppure magari le luci della città, quelle invernali, che sono, come dire, belle lucenti, accese, anche se durante un periodo piuttosto freddo dell'anno. Scusatemi, ho divagato. 9:48 minuti, questa è Radio Z e questo il sound che ci accompagna in questa domenica 23 agosto. Siamo anche in radiovisione, se volete, al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Arriva Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa, Girl Next Door. 9:51 minuti in questo Turbo Z, domenica 23 agosto. E allora io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno in questa ripresa dopo le vacanze estive, e lo faccio ovviamente con tutta la musica più bella che si può trovare adesso in circolazione. Arriva lei che ha dominato il 2026, c'è cioè Dito nella Piaga.

0: End of Beginning, 9:57 minuti, siamo arrivati in fondo a questa prima ora che trascorreremo insieme in questa domenica 23 agosto. Io sono Mario Vai, anche oggi vi accompagno in radiovisione al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Non ve l'ho ancora ricordato, ma ormai lo sapete, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, scaricatela, è gratuita e trovate un sacco di contenuti esclusivi, oltre che ovviamente la radiovisione streaming di Radio Z. Restate lì, non vi muovete, perché la musica continua.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Le 10, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.

Gira Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, 10 e 2 minuti. Questo è quel sound che ci accompagna in questa domenica 23 agosto, quello di Turbo Z, ovviamente in diretta su Radio Z con il vostro Mario Vai, che è tornato dalle ferie ed è pronto qui a tenervi compagnia con tutta la musica più bella, non solo la musica italiana, non solo le grandi hit che ci hanno accompagnato in questa estate 2026, ma anche qualche chicca internazionale. Restiamo però nel nostro paese con una delle voci più famose, c'è Sfera Ebbasta.

vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

Ma che meraviglia riascoltare qui su Radio Z questo brano del 2018, struggente, potente, romantico. L'eternità, il mio quartiere, a due voci, Fabrizio Moro e ultimo. Questa è la scena romana contemporanea che ci piace tantissimo, ricca di poesia e grande struggimento. 19 minuti sul cronometro di gioco, continuiamo in questo vortice di musica e canzoni solo qui su Radio Z, anche in questa mattinata, assieme al vostro Mario Vai che vi accompagna in Turbo Z. E allora, continuate anche a scriverci al 335 30 10 25. Buon viaggio a tutti coloro che stanno tornando nella loro città e buon viaggio a chi invece sta partendo adesso per le ferie, furbacchione, che magari ha scelto questo periodo per godersi un po' di relax. E arriva Nugenea, Carè.

la voce partenopea di un sound che continua ad essere qui su Radio Z, 10 e 12 minuti. Io sono Mario Vai, questo è Turbo Z, vi accompagniamo, vi accompagno fino alle 12 in questa mattinata di domenica 23 agosto. Arriva Elea, la sua non è divertente. Divertente.

Era Shiva qui su Radio Z, non lo sai, 18 minuti dopo le 10, sempre qui in diretta con Turbo Z in questa domenica 23 agosto. Un saluto a tutti coloro che sono alla guida per tornare nella propria città dopo le ferie. È una giornata da bollino rosso in molte città e molte strade italiane, però insomma con la musica di Radio Z cerchiamo di regalarvi un po' di leggerezza e un po' di spensieratezza, soprattutto perché tornare alla propria normalità non è mai una cosa facile. Nel frattempo 335 30 10 25, un saluto a tutti quanti voi. Aspettiamo anche le vostre note vocali, raccontateci cosa state combinando in questa domenica mattina, ovviamente sempre con la vostra colonna sonora preferita, quella di Radio Z. Noemi.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera? 10 e 22 minuti. Ovviamente un abbraccio e un saluto a Noemi, che nel frattempo si sta riprendendo dopo il piccolo incidente che, insomma, le è costato qualche settimana di stop dalle scene. Insomma, si sta riprendendo, è già tornata fortissima la nostra Noemi. 10 e 22 minuti. Andiamo invece con un brano internazionale, con il nostro ping pong musicale Italia ed estero. The Bosa arriva Magnetic.

0: Breaking News.
1: 10:28 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura gli esteri, l'Iran a muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, così ha dichiarato il presidente dello Stato, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Voltiamo pagina. Secondo quanto riporta il Telegraph, un attacco informatico di hacker iraniani avrebbe provocato il blocco di una centrale elettrica inglese per ben 4 giorni. L'attacco sarebbe avvenuto il mese scorso, contemporaneamente a quelli contro infrastrutture idriche statunitensi. E chiudiamo: sarà effettuata mercoledì l'autopsia sul corpo della bimba di 4 anni morta a Palermo perché non vaccinata. Per la vicenda sono stati indagati i genitori per omicidio colposo. Intanto la procura ha disposto controlli a tappeto nelle scuole dell'area nord della città. È tutto con l'informazione, ascoltiamo adesso le previsioni del meteo.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di domenica 23 agosto con pressione atmosferica alta sulla nostra penisola e di conseguenza il tempo si presenta e mantiene per lo più asciutto e ben assolato da nord a sud e su Sardegna e Sicilia, con clima caldo ma senza eccessi. Le temperature diurne al nord sono leggermente inferiori ai 30 gradi in diverse località, mentre al centro-sud il caldo si farà sentire con punte massime di 33-34 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Via Radio.
4: Ben trovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Traffico intenso su gran parte della nostra rete, in particolare sulla 1 Milano-Napoli, con code a tratti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, e più a nord tra Modena Sud e il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto per segnalare code a tratti tra Forlì e Bologna-San Lazzaro in direzione di Bologna, con tempi di percorrenza di 1 ora, il doppio del solito. Code a tratti anche tra Pesaro e Castel San Pietro verso Ancona. Al momento questo tratto si percorre in circa 2 ore. Andiamo ora sulla 30 Caserta-Salerno. Qui ci sono code in barriera a Salerno verso Caserta, con code di 2 chilometri a partire da Mercato San Saverino. È tutto, buon viaggio.

0: J-Ax assieme al Sile Maria Salvador, 10:38 minuti qui su Radio Z. Allora ci fermiamo qualche istante, il tempo di prendere un caffè e poi torniamo con tutta la musica più bella. State lì, eh?
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Caffè rapidissimo, preso in fretta e furia per tornare da voi, cari amici ascoltatori, alle 10:38 minuti. Riprendiamo ovviamente la linea in Turbo Z con il vostro Mario Vai, che vi accompagna in questa domenica 23 agosto fino a mezzogiorno, e lo facciamo ovviamente con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Adesso arriva una hit fresca appena uscita in questo 2026, ci sono West Cross assieme a Fra Quintana.

E allora fatemi salutare subito dopo West Cross e Fra Quintale, la loro Scarabocchi, Mario che ha 12 anni è con i suoi genitori in macchina dalla Toscana verso Milano. Ci potreste salutare? Certo Mario, un saluto a voi e buon viaggio verso Milano.

Era la voce inconfondibile di Gue, questa era la sua Veleno alle 10:47 minuti, è domenica, è 23 agosto e in tanti state tornando a casa. Per esempio un saluto alla famiglia formata da Matteo, Sofia, Martina e Francesco, sono in viaggio bloccati nel traffico di ritorno verso Roma. Beh ragazzi, lo so, purtroppo non è una domenica facile, però se posso darvi un consiglio, anche per chi ci ascolta ed è ancora in vacanza, cercate di non tornare troppo a ridosso dell'inizio poi delle vostre attività lavorative, cercate di crearvi una giornata un po' cuscinetto per riprendervi e riprendere anche un po' confidenza con la nostra e la vostra quotidianità, altrimenti il rischio è che appunto soffriate un pochettino di più questo stacco tra vacanze e ritorno al lavoro. Arriva Gaia, ci riporta nel Brasile degli anni 50.

Gaia che ci riporta le sonorità del Brasile anni 50 con la sua Bossa Nostra. Bossa Nuova è appunto uno stile musicale molto particolare che lei ha sapientemente mescolato con questa sonorità estive che ci stanno accompagnando in questa estate 2026. 10:51 minuti, non temete, la musica non si ferma e continua.

0: E c'è Luca, le pietre non volano, aggiungo io per fortuna. 10:58 minuti, e allora continuate ad essere connessi qui su Radio Z, la musica non si ferma e continua. Vi accompagno anche oggi in questa domenica 23 di agosto fino a mezzogiorno. Io sono Mario Vai e se volete potete scaricare anche l'app gratuita RTL 102.5 Play, perché trovate non solo la radiovisione streaming per continuare a seguirci, ma trovate anche un sacco di contenuti esclusivi. Dai, fatemi sapere che combinate in questa domenica 23 agosto. Magari c'è qualcuno che ancora è al mare, è ancora in vacanza e quindi ancora è nel turbine dell'estate e si sta godendo un po' di ferie. A tra poco, la musica continua. Le 11, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E ci sarà anche lei al Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Stiamo parlando ovviamente di Angelina Mango, qui in coppia con Marco Mengoni, la loro hit estiva Canto d'Amore. L'abbiamo riascoltata in questa domenica 23 agosto, le 11:03. Questo è Turbo Z con il vostro Mario Vai, che oggi eccezionalmente vi accompagna fino a mezzogiorno, fino alla pausa pranzo. Continuiamo, ci sono promessa Franco 126, Ordinaria Follia.

Lady Gaga, 11:08 qui su Radio Z. Ben trovati e grazie per essere in nostra compagnia in questa puntata speciale di Turbo Z. In questa domenica 23 agosto la voce che ascoltate e che ascolterete fino a mezzogiorno è quella di Mario Vai, che eccezionalmente vi tiene compagnia con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione, le grandi hit estive che continuano a suonare qui su Radio Z e continuano a farci felicità e soprattutto tanta tanta leggerezza anche per tutti coloro che magari stanno chiudendo le valigie e si stanno rimettendo in viaggio verso la propria città e verso

tornata sulle scene in questo 2026 con il suo nuovo album Disincanto, un album veramente da ascoltare tutto dall'inizio alla fine. Era Madame, questa era la sua Mamma non mama, alle 11:11 qui su Radio Z in questa domenica 23 agosto. Grazie a tutti quanti voi per essere in nostra compagnia anche in Radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Continuiamo qui su Radio Z, la musica non si ferma e continua con Faccia Nuvola.

Il sound inconfondibile dei Maneskin, questa era la loro hit Zitti e Buoni, una hit che li ha consacrati, li ha lanciati, un successo travolgente questo della band romana che continua anche in questo 2026. Peraltro si vocifera sempre di più che potrebbe esserci proprio un'apparizione dei Maneskin sul palco del Festival di Sanremo 2027 targato Stefano De Martino. Chissà, chissà. Nel frattempo sono le 11:19 minuti.

Questa è Radio Z, Destinazione Z. No, scusate, questa è Turbo Z. Ho detto Destinazione Z perché ormai sono abituato a dire Destinazione Z e posso comunque annunciarvi che da domani, da lunedì 24 agosto, tornerò al timone da lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 proprio in Destinazione Z, a tenervi compagnia tutte le mattine con tutta la musica più bella. Ovviamente anche grazie a tutti gli speaker che mi hanno preceduto in queste due settimane estive. Achille Lauro, la città degli angeli.

La città degli angeli. Achille Lauro, 23 minuti dopo le 11 in questa domenica 23 di agosto con Mario Vai che vi accompagna in Turbo Z. Un saluto al nostro amico Edoardo che ci segue spaparanzato in spiaggia a Santa Marinella. Ciao Edoardo, beh immagino che tu ci stia seguendo con l'app RTL 102.5 Play, fatelo anche voi, se siete in giro portateci sempre con voi a portata di mano, Radio Z. Clara e San Giovanni.

Strade per l'Italia. Il traffico è sostenuto su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero direzione Milano. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto. Per chi è in viaggio verso Bologna ci sono code a tratti tra Pesaro e Castel San Pietro. Al momento questo tratto si percorre in poco meno di 3 ore. A seguire code a tratti tra Bologna Borgo Panigale ed il bivio con la 1. Sempre in A14 per un incidente sono 6 chilometri di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona. Il traffico scorre su una sola corsia. Andiamo sulla A30 Caserta Salerno. Qui ci sono 2 chilometri di coda per traffico congestionato tra Maddaloni del bivio con l'Autosole in direzione Caserta. È tutto. Buon viaggio.

0: Lei, mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Mai uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Il King assoluto Marrakesh, la sua lei, alle 11.37 minuti su Radio Z. Allora ci fermiamo, piccolo break pubblicitario e poi torniamo con tutta la musica più bella di Radio Z. State lì.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

Eccoci qua, ogni promessa e debito, siamo tornati 38 minuti dopo le 11. Allora non so se l'ho fatto prima, lo faccio adesso al 335 30 10 25. Devo fare gli auguri ad un nonno speciale che ci sta seguendo, si chiama Marcello, e tanti tanti auguri Marcello, credo te li stia chiedendo tuo nipote appunto che ci sta seguendo. Molto bene, continuiamo con la musica, 38 minuti dopo le 11, alzate il volume.

E questo è il sound, quello giusto per questa domenica 23 agosto. Lo trovate solo qui su Radio Z alle 11:41. Questo è Turbo Z, mettiamo il turbo per davvero, per cercare di avere tutto l'ottimismo e la leggerezza possibile per riaffrontare il rientro dalle ferie. E allora, un tormentone estivo di quest'estate 2026, la regina lo canta lei, Baby K, Tuca Macarena.

0: Save Your Tears, The Weeknd, alle 11:48 minuti, un messaggio che mi ha colpito moltissimo, non si firma, e ci scrivono: allora, sono tornato dalle vacanze, ho dovuto ricominciare la dieta, domani ricomincio anche a lavorare, amico mio, se fai tutto insieme scoppi, dai retta a me, la dieta la ricominci tra una settimana, cerca prima di, come dire, riacquietarti al lavoro e poi fai tutto con calma, non si può fare tutto insieme, sennò veramente è finita. Comunque, grazie per seguire Radio Z, questa è Turbo Z, in questa domenica 23 agosto arriva Tedua, la sua Mai.
1: RTM.

Era Tedua con la sua maglia alle 11.50 minuti, lui che in questa estate 2026 si è regalato un sogno con il suo primo San Siro, che abbiamo vissuto tutti quanti, un momento altissimo della sua carriera che è tutta in ascesa e non vediamo l'ora di vedere dove andrà. Continuiamo con la musica alle 11.51 minuti qui su Radio Z, il nostro ping pong musicale, non solo musica italiana, anche tanta musica internazionale. My Body Isn't Ready.

0: E chiudiamo con lei, con Elodie, dimenticarsi alle 7, alle 11.58 minuti, Turbo Z, occasionalmente condotto da Mario Vai in questa domenica 23 di agosto, termina qui. Adesso invece ad accompagnarvi verso il primo pomeriggio c'è lui, Antonio Sica, tornato dalla trasferta estiva e che vi terrà compagnia anche in radiovisione qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi, buon viaggio per chi è appunto in ritorno nella, loro, nella vostra città. Grazie anche a tutti coloro che ci seguiranno dalle prossime settimane e viva Radio Z.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 12, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Zetagram. Ed eccoci qui in una fascia totalmente inedita per quel che mi riguarda. Tony Sica, buongiorno a tutti voi. Come diceva il buon Mario Vai, che ringraziamo per queste 3 ore insieme, siamo ritornati nelle nostre basi operative, che sia di Roma che sia di Milano. Allora, anche in questa domenica 23 agosto in qualche modo salutiamo l'estate, o ci apprestiamo a salutare l'estate, quindi se volete farlo in maniera significativa partecipando a questa grande festa c'è il 335 30 10 25, come c'è la nostra radiovisione al 266 del digitale terrestre, dove tanti dei messaggi che manderete li vedrete scorrere anche lì in sovrimpressione. Quindi mi raccomando, partecipate in tantissimi. Non mancherà una cosa, che è la musica. Io sono contento di partire proprio con questo disco che mi ha fatto innamorare in quest'estate 2026. Parlare d'amore c'è, sai.

E magari c'è stata quella persona a cui siete stati appresso, dietro, ve lo dico papale papale così, per tutta l'estate, ma niente, quella persona non aveva voglia di parlare d'amore, o quantomeno non aveva voglia di parlare d'amore con voi. Dobbiamo accettarlo, ma comunque ci fa sentire vivi, quindi va benissimo così. Arriva Karol G, Matadora.

Fedez e Demi Schilla, Sexy Shop alle 12:10 qui su Radio Z. Buongiorno Z da Tony Sica. Scusate, ho detto buongiorno Z, ma quella è la forza dell'abitudine. E ci sono un po' di messaggi che avete visto già in sovrimpressione al 335 30 10 25. Il messaggio di Alessandra, però, secondo me è incisivo su tanti fronti. Ha detto che finalmente mi sente con una voce più chiara, più fresca dopo 14 albe. Cara Alessandra, mi concederai anche questo, ma tranquilla perché domani torno alle 6, assolutamente non si scappa. C'è Emma con Fabri Fibra.

Antidroga, Emma con Fabri Fibra alle 12.14 e nello scrolling infinito delle ultime ore ho trovato anche un Fabri Fibra che in un'intervista diceva il senso della vita è portarsi a casa quanti più bei momenti possibili. Una frase semplice ma secondo me efficace. I can wait, c'è Bob Sinclair qui su Radio Z.

C'è Mahmood con Rapide in questa domenica 23 agosto. Tanti messaggi che ci raccontano le vostre domeniche, direi anche esilaranti, inedite quantomeno. Ciao, noi siamo alle prese con 40 kg di pomodori per la pomarola, spero si pronunci in questo modo. Grazie per la compagnia da Tommaso, Daniele, Michela e Antonio. Amici miei, via Virginio Orsini 8, se vi avanza un po' di passata di sugo qua, penso sia ben accetto qualsiasi cosa. 12:21, un'altra hit di quest'estate, lui lo vedremo anche sul palco del Radio Z Future Hits Live, stiamo parlando di Bresh, da Dio.

Addio alle 12:24 qui su Radio Z. Allora, qui c'è il rientro nella sede romana, quindi anche il ritrovo con un po' di persone, un po' di colleghi che sono goduti e mi stanno raccontando la loro vacanza. Good old

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 5 km di coda a partire da Cattolica. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze e Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e più a nord tra Modena Sud ed il bivio con la 22 del Brennero in direzione Milano. Ritorniamo sulla 14 per segnalare code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Al momento questo tratto si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi verso Ancona con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno dove segnaliamo 3 km di coda tra Maddaloni ed il bivio con l'autosole in direzione di Caserta.

0: Beh, io ho ancora chiaro l'impatto che portò questo disco 90 minuti nel 2018, andò a rivoluzionare non solo il rap italiano ma proprio lo scenario della musica italiana. Salmo, che nei suoi concerti sta facendo anche dei pezzi quasi acustici a cappella, rappati molto molto emozionanti. Pubblicità.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

Moving to the Sun alle 12.42 qui su Radio Z. Io sono Tony Sica e adesso andiamo ad un altro artista che sarà presente il 2 settembre all'Arena di Verona per il Radio Z Future Hits Live. Stiamo parlando di Prima Stanza a Destra, L'unico ricordo.

0: c'è Alfa che con il suo filo rosso ieri sera è riuscito a legare addirittura due città. Pensate un po', prima della partita Genoa-Napoli si sono esibiti al Ferraris Gigi D'Alessio e Alfa, che hanno presentato un nuovo singolo, si chiama Genova e Napoli, proprio così. Le due squadre tra l'altro sono gemellate, due città unite dal mare, e quindi poi scopriremo nelle prossime settimane a cosa ancora porterà questo nuovo progetto. Ritorniamo adesso a Roma, c'è Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romanticace, ultimo alle 12.52 qui su Radio Z. Vi ricordiamo che per vedere tutti i videoclip di queste meravigliose canzoni c'è il 266 del digitale terrestre. La leggenda narra che qualcuno si sta ancora riprendendo dalle forti emozioni di Tor Vergata, che appunto ha regalato Ultimo nei primi di luglio. Adesso andiamo avanti con la musica, ci affacciamo al panorama internazionale con Clan.

0: C'è Rove con Cancelo alle 12.58 a chiudere anche la nostra prima ora insieme in questa domenica mattina. Un'associazione tra me, Tony Sica, questo orario e questo giorno molto inedita, ma ce la godiamo con altre due ore insieme. Tra l'altro Rove, che ho visto, si è lanciato nel mondo dei vlog, anche per dare un'idea di quello che c'è dietro i suoi videoclip, qualche backstage. L'ultimo l'ha fatto in Thailandia, l'ha pubblicato con un reel e poi c'è anche la versione un po' più approfondita su YouTube. Dai che inizia la seconda ora. Pochi secondi alle 13, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc., un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Non è Francesco, ci pensa Amelia ad aprire la nostra seconda ora insieme, 13.02. Io sono Tony Sica e visto che dicevo questo orario per me è molto inedito, aiutatemi al 335 30 10 25. Si dice buongiorno o buon pomeriggio una volta superate le 13?

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: alta marea.
1: Alta marea, Coez con Fra Quintale alle 13:08 in questa domenica 23 agosto. Tra poco altro giro di saluti al 335 30 10 25. Prima però ci proiettiamo ancora una volta verso il 2 settembre, mercoledì, all'Arena di Verona, dove ci sarà anche lui, Jimmy Nairo, la rivelazione degli ultimi sei mesi e l'ultimo anno. Lo abbiamo visto anche impegnato con il featuring con Anna, che sta spopolando su TikTok. E allora, Jimmy Nairo.
2: Rabeton, ton, ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
3: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

E allora Jimmy Neiro alle 13:10, tra poco parliamo anche della notte dell'Atalanta, ve lo avevo anticipato ieri mattina, ancora in quel di Praia a dire il vero, ci sarebbe stata questa notte dell'Atalanta per la prima volta in Eurovisione, tra le altre cose sono stati tanti gli ospiti che sono avvicendati su quel palco e che hanno dato una loro versione di quella musica tradizionale che appartiene al Salento. Tra poco proviamo a fare qualche fotografia di, per esempio, l'esibizione di Alessandra Amoroso, che forse è stata quella che ha girato di più sui social. Adesso invece Olivia Dean, Baby Steps.

Fulminacci, baciami baciami alle 13:18 e stiamo parlando della notte della Taranta che ha raggiunto la sua 29esima edizione per la prima volta in Eurovisione con una folla incredibile per assistere a questa festa. Sul palco ci sono state Alessandra Amoroso, che come dicevo prima forse è quella che era più attesa, anche perché c'era già stata, era un grande ritorno, ha portato tanta energia, bellissima l'esibizione anche di Levante e di Giulia Vecchio e poi giovani del, come dire, di un ambito totalmente diverso, ma che hanno saputo calcare quel palco come Uelo e Saif. Quindi grande festa per la notte della Taranta. Adesso Peggy Goo.

Woman c'è Peggy Goo alle 13:22. Giusto fare anche una precisazione, perché tra i nomi della notte dell'Atalanta non ho nominato lui, Ermal Meta, che è stato in realtà il direttore di questa 29esima edizione. Lui ha definito l'evento un abbraccio che unisce tutti i popoli del Mediterraneo, quindi un'immagine secondo me che rende molto l'idea di quello che è e che vuole proporre questa grande festa.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Quella di oggi sarà una giornata di grande traffico per il controesodo delle mete di vacanza. Bollino rosso sulla rete autostradale, i rientri si accompagnano agli aumenti dei carburanti alla vigilia della scadenza dei tagli sulle accise. Per calmierare i prezzi, la proposta di 6 paesi dell'Unione Europea, tra i quali l'Italia, una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. L'Iran ha muso duro contro gli Stati Uniti e gli altri paesi che aderiranno alla guerra economica lanciata da Washington contro Teheran. I nemici vogliono il collasso dell'Iran, ma non ci arrenderemo mai, ha dichiarato il presidente, che poi ha aggiunto: il mondo è sbalordito per la nostra resistenza. Infine il tennis, eliminato in semifinale Flavio Cobolli al torneo di Cincinnati. L'azzurro è stato battuto dal francese Fils 2-7-0 con parziali di 6-3, 6-4. È tutto per il momento per quanto riguarda l'informazione. La linea passa ai colleghi del meteo, sempre qui su Radio Z. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi. Una giornata di domenica con tempo per lo più asciutto ed assolato sulla nostra penisola. Il contesto si mantiene anticiclonico, il clima caldo di piena estate tipicamente mediterranea, dunque senza eccessi di calore. Al nord difatti i valori diurni sono localmente inferiori ai 30 gradi, invece al centro-sud e su Sardegna e Sicilia riusciremo a toccare anche picchi di 33-34 gradi o anche più. Ulteriori dettagli vi attendono sull'app di Trevi Meteo.
4: Via Radio.
5: Ben ritrovati da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla 14 Adriatica. Per un incidente chiuso il tratto tra Riccione e Rimini Sud verso Bologna. A causa dell'uscita obbligatoria ci sono 10 km di coda da Pesaro. Sul resto della nostra rete il traffico è sostenuto per il controesodo dovuto ai rientri in città. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo code a tratti tra Firenze Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna, e più a nord tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Ritorniamo sulla 14 per segnalare code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Al momento questo tratto si percorre in circa un'ora. Code a tratti anche tra Val di Sangro e Val Vibrata verso Ancona, con tempi di percorrenza di un'ora. Ci spostiamo sulla 30 Caserta Salerno. Qui ci sono 3 km di coda per traffico congestionato tra Maddaloni di Bivio con l'autosole in direzione Caserta. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Finché non mi seppellisco, noce Blanco alle 13.37 qui su Radio Z. Un buongiorno, buon pomeriggio, che dir si voglia, da Tony Sica. Vedo che continuate in maniera insistente con i vostri messaggi invece al 335 30 10 25. Tra poco ne leggiamo qualcuno insieme.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Salutiamo Tiziano, che dice che ha ripreso la domenica a casa tutta la famiglia, che si ritrova con la nonna, con i parenti. Vedi, anche queste sono le piccole cose che apprezziamo, che magari ci sono mancate nell'estate durante le ferie e le vacanze, ma che adesso addolciscono il rientro sicuramente. Un saluto anche a Caterina, che nella meravigliosa Pestum, quindi abbastanza vicino casa, goditi i templi, soprattutto goditi il mare e la pineta, quel contrasto meraviglioso che rende unica Pestum. Adesso c'è Fade con Sfera e Basta.

Fade con Sfera e Basta alle 13.41. Noi siamo soliti, soprattutto nel periodo estivo, dire vabbè, poi si vede a settembre, vabbè, poi vediamo a settembre, e lo ha fatto anche Sfera e Basta, perché a settembre aspettiamo il suo nuovo album, nuovo progetto, e ci si aspetta anche qualche dissing, visto le paroline che ha lanciato sui social in questi giorni. Ora Sienna Spyro, Material Lover.

Cioè Destri di Gazzelle direttamente dal 2020, secondo me è una colonna perfetta, un po' nostalgica per chi sta ritornando dopo le vacanze, magari c'è stato quel bacetto, quella conoscenza un po' diversa che per quanto vi siete detti oh ci manteniamo in contatto, facciamo così, facciamo colà, alla fine sapete che resterà vincolata e arginata in quei mesi estivi. Adesso però ci spostiamo ad un inno vero e proprio della musica dance, quindi si ritorna in pista, lo facciamo con Madonna, questa è Danzeteria.

0: Madonna alle 13:52, che potrebbe essere anche un'esclamazione a quest'ora con la fame che c'ho, cioè, Madonna che fame, potrebbe essere sicuramente un'idea. 266 del digitale terrestre per vedere il bel faccione di Tony Sica, ma soprattutto per vedere i videoclip che si alternano, oltre che i vostri messaggi in sovrimpressione, quelli che potete inviarci al 335 30 10 25. Adesso Kid Yugi con la sua dedica speciale ad Amélie.
1: Ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso, sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Harry Styles alle 13.58 a chiudere anche la seconda ora qui su Radio Z. Io sono Tony Sica e uno sguardo si dà anche al calcio, perché qualche foto ieri sera è arrivata dai vari resort, vari villaggi dove tutti erano accalcati a vedere per esempio la partita del Napoli. E prosegue oggi il programma della prima giornata di campionato dopo i primi 4 anticipi di ieri, quindi tra poco ci facciamo anche un giro su quelli che saranno gli appuntamenti da non perdere. Chiudiamo questa seconda ora, restate sempre qui. Le 13.59.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Flamenco Paranoia, parlando di Serie A, immagino che Samurai J si è goduto ieri la vittoria del suo Napoli per 2-0, una partenza importante e interessante per la squadra azzurra. Allora, quattro anticipi di oggi: 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus, poi alle 20:45 Torino Milan e Atalanta Sassuolo.

C'è Madame con la sua baby alle 14.07, questa è Radio Z, io sono Tony Sica. Andiamo a leggere un po' di messaggi che mi verrebbe da dire da trauma del rientro. Martina da Milano: sono tornata oggi dopo 2 settimane in Salento, accendo la radio e mi sembra quasi di essere ancora sotto l'ombrellone, poi guardo le valigie ancora da disfare, altra grande tematica cara Martina, e mi viene da piangere. Mettete una bomba estiva per tirarmi sul morale, guarda, ti vedo veramente sconsolata, quindi ci attrezziamo, andiamo su una hit dell'estate, sulla baddie di questo 2026. Si parla di Anna con White Girl Wasted.

Dai, spero sia stata apprezzata come bomba estiva Anna, che sarà presente anche lei sul palco dell'Arena di Verona mercoledì 2 settembre alla grande festa del Radio Z Future Hits Live. Ci spostiamo, anzi restiamo nel mondo del rap, anche se con un taglio completamente diverso. 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

Non ci sono favole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Un brano di una dolcezza incredibile che ci ricorda anche quanto è importante la festa di Radio Z, perché questo brano nel 2024 fu presentato per la prima volta proprio all'Arena di Verona con Olly, Angelina Mango e la produzione di Giuli. Per due come noi, e speriamo di essere molto più di due in questa domenica fino alle 15 qui con Tony Sica, arriva un'altra grande novità. Se prima siamo andati indietro nel tempo, adesso andiamo sull'attualissimo agosto 2026. È tornato Luciano Ligabue e lo ha fatto con questo disco, Qualcosa per te.

0: novità dell'ultima settimana, novità che non finiscono, perché a settembre andrà in onda su Sky una sorta di documentario, uno speciale dal titolo Luciano prima di tutto, diretto da Paolo Bonfandini, e lì ci saranno insomma tante emozioni, tanti racconti e anche dietro le quinte di una carriera straordinaria del mitico Liga. Adesso ritorniamo nella capitale, a Roma c'è Eddie Brock con il suo Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia. La sala confermati rientri da Bolino Rosso da sud verso nord. In particolare segnaliamo la 14 Bologna-Taranto chiusa con un chilometro di coda tra Riccione e Rimini Sud per incidente verso Bologna. In conseguenza all'uscita obbligatoria a Riccione si sono formati 8 chilometri di coda da Pesaro. Consigliamo quindi di anticipare l'uscita a Pesaro e dopo aver percorso la statale 16 Adriatica rientrare a Rimini Sud. E ancora sulla carreggiata nord della 14 Bologna-Taranto restano 7 chilometri di coda per incidente da poco risolto tra Vasto Sud e Vasto Nord verso Pescara. Anche qui l'alternativa è percorrere la statale 16 Adriatica dopo essere usciti a Vasto Sud per rientrare a Vasto Nord. E restiamo sulla 14 per comunicarvi anche code a tratti tra Rimini Sud e Castel San Pietro verso Bologna. Sulla 30 Caserta Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e 3 chilometri da Maddaloni in direzione della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 code tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze ed Autostrade è tutto. Fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Ci sono i Maneskin Supermodel alle 14.34. Si sta per concludere il nostro appuntamento. Io sono Tony Sica. Prima abbiamo ricordato la domenica di sport ritrovato. Da una parte la Serie A, abbiamo detto tutti i dettagli, tutti gli appuntamenti. Dall'altra però c'è anche la Formula 1. E quindi tra poco vi aggiorneremo anche su quelli che sono un po' gli impegni, le pole position e tutto quello che c'è da sapere. Adesso Aitana con Superestrella.
1: La discusa me queda mirando. Creo que me ha conocido. Será uno más de tantos. Mierda.

0: Aitana alle 14.37, lei è diventata un simbolo anche della vittoria mondiale della Spagna e proprio in questi giorni sarà in concerto a Barcellona. Adesso pubblicità.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: E allora parlavamo di sport qui su Radio Z, c'è tempo anche per raccontarvi la Formula 1 di oggi alle 15, quindi tra meno di 20 minuti si corre il GP d'Olanda, in pole c'è Norris, il pilota della McLaren, che avrà al suo fianco Russell su Mercedes, seconda fila per Antonelli, leader del mondiale, Piastri con la seconda McLaren, terza fila per le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Adesso ritorniamo al ritmo dell'estate, quello sotto l'ombrellone di Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors, arriva Partenope.

Ecco loro, tutto questo gruppetto fantastico che hanno riproposto sui social anche un gioco molto divertente, e cioè invece di chi ride è fuori a cui ci ha abituato LOL, chi balla è fuori. Quindi sono loro sulle note di Partenope che avete appena ascoltato che provano a resistere e niente, alla fine ne sopravvivrà solo uno. Andate a sbirciare anche sulla pagina social di Radio Z che ha ripostato proprio questo video.

0: tanto.
1: Rosvillain con Gue come un tuono alle 14:47 qui su Radio Z. Stiamo per chiudere il nostro appuntamento insieme, le nostre tre ore. Facciamolo anche andando a rileggere il messaggio di Giorgia che dice: io vi scrivo dalla spiaggia di Tropea, ultimo giorno di vacanza prima di rientrare domani, c'è un sole pazzesco e non vorrei mai andarmene. Dedico questa canzone del sole a tutti quelli che sono già a casa a guardare le foto sul telefono, cioè quelli nostalgici ormai. Allora facci viaggiare con Karol G e Manu Ciao.
2: Salita del vuelo con destino alla felicità.

Viajando por el mundo alle 14.51, Karol G con Manu Chao. Questa la dedichiamo a tutti quelli che sono rientrati a casa e stanno viaggiando con la testa riguardando le foto di quest'estate. Adesso ritorniamo in Italia con Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera, alle 14.51 qui su Radio Z.

0: Piccola Stella di Ultimo alle 14.58, canzone che dedichiamo a Giuliana, che ci ha detto che purtroppo ha il morale sotto i piedi perché per un problema di famiglia non riuscirà a partire per le vacanze. Tieni duro Giuliana, noi proveremo a farti compagnia, a darti la carica nonostante tutto. Io termino qui questo appuntamento domenicale, ci rivediamo con e risentiamo con Tony Sica domani a partire dalle 6 con il Buongiorno Z. Adesso la linea va a Milano dove c'è Alex Morelli a tenervi compagnia per altre 3 ore. Ciao a tutti, a domani!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Un minuto alle 15.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Collettivo Z. Ah, che bello ritornare comunque a Milano dopo una bellissima vacanza e accompagnarvi in questa giornata di rientro per molti di voi, posso immaginare, dalle vostre di vacanze. Sono Alex Morelli, oggi in fase, come dire, in versione sostitutiva, supplente, vedete un po' voi qual è la terminologia più adeguata e comunque vi accompagnerò fino alle 18. Naturalmente dopo Tony Sica che è stato con noi fino a pochi istanti fa, tra l'altro ritorno per molti anche dopo la bellissima esperienza in Calabria, Praia Mare, dalla quale vi abbiamo accompagnato nelle ultime settimane, insomma nell'ultimo mese, e sono stato subito vittima, lo voglio dire, lo voglio denunciare, di abbronzatura shaming. Perché qualcuno mi ha insultato, perché non è possibile tornare, e invece sì, così, e lo voglio sfoggiare anche con un certo orgoglio. Sono Alex Morelli, dicevo, per accompagnarvi fino alle 18, anche con la complicità della Radiovisione, 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky. Si comincia con Goya, Fabri Fibra e i Pinguini.

Beh, una di quelle collaborazioni che anni fa sarebbero state abbastanza impensabili, cioè il rap con il pop, così come in questo caso con Fabri Fibre e i Pinguini Tattici Nucleari, e questa Goya, una bella novità che stiamo ascoltando da qualche giorno proprio qui su Radio Z. È il momento di Chaka Khan e Snoop Dogg, Boogies in My Soul.

Beatrice, la canzone di Tedua con il featuring di Annalisa qui su Radio Z alle 15.10 insieme ad Alex Morelli, Collettivo Z. Allora diamo anche un occhio al Gran Premio d'Olanda di Formula 1 che in questo momento si è fermato. Verstappen è uscito di pista e a causa dell'incidente red flag, quindi gara sospesa per il momento, ma la classifica vedeva al primo posto Norris, secondo Russell e al terzo posto Antonelli. Il Collettivo Z fino alle 18 ci siete voi, anche al 335 30 10 25, per raccontarci magari il vostro ritorno a casa oppure comunque la vostra domenica con i vostri WhatsApp. Subito c'è il nuovo di Napoleone e questa è Cucumari.

Cucù Marie, la canzone quella di Napoleone, beh, una canzone che si può associare tranquillamente, beh, a quest'estate. Evidentemente magari qualcuno di voi ci ha agganciato un ricordo, e attenzione perché poi quando passeranno le settimane faremo anche un po' il resoconto di tutto ciò che vi sarà rimasto dell'estate. Collettivo Z su Radio Z insieme ad Alex Morelli e subito anche con Ita Mango, il loro pezzo si intitola Claudio Visio. Posso perdere.

se per caso avete l'età per ricordarvi di Daddy Yankee, La Gasolina, che è una canzone comunque indimenticabile per tante ragioni, ma perché la ballavate, quindi ci avevate proprio l'età per ballare, non fateci caso. Cioè, io adesso vi dirò che è del 2004 e quindi torneremmo indietro di 22 anni, ma non fateci caso, non ditelo troppo in giro, è un segreto tra me e voi. È il Collettivo Z con Alex Morelli fino alle 18 con voi, e fatemi salutare anche Marta, Guido e Giacomo,

con pranzo dai suoceri, però avete presente quei pranzi che a un certo punto vanno un po' per le lunghe, tracimano un attimo e si trasformano in bische clandestine nel giro di poco. Ecco, ciao ragazzi, so che mi state seguendo in radiovisione. 266 digitale terrestre, 735 di Sky, passate di qui e fatelo magari anche mandandoci un vostro WhatsApp al 335 30 10 25. Questo è il numero. Intanto suona già la canzone di Irama e si intitola Cabana, qui su Zeta.

La canzone di Irama che ci porta nella cabana, questo luogo che è sì fisico ma spesso e volentieri immaginario, dove ci si lascia andare, tutto molto molto affine all'estate, no? Ma perché poi uno si può lasciare andare anche in autunno, non vedo perché ottobre o novembre non possano essere mesi importanti anche da quel lato lì. Su Z arriva anche Joliet, Un'ora.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sara. Per agevolare i rientri in città, soprattutto dal sud verso nord, i camion non viaggeranno fino alle 22. Rileviamo il maggior traffico sulla 14 Bologna-Taranto, in particolare tra Termoli e Pescara Sud occorre un'ora e mezza per traffico verso Pescara e proseguendo in direzione di Bologna quasi due ore di percorrenza tra Pesaro e Castel San Pietro. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano, circolazione sostenuta tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze e tra Firenze e Scandia c'è la direttissima in direzione di Bologna. In Lombardia code sulla 4 Milano-Brescia, Milano Est in ingresso in città, inoltre code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e un chilometro anche da Maddaloni in direzione della 1 Milano-Napoli. Infine un chilometro sulla 23 Udine-Treviso-Ogovizza verso il Tarvisio e un'ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, a più tardi.

battito sembra di galleggiare sopra di un mare statico, statico. Stringimi, avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cerca di

0: battito.
1: Fino all'ultimo battito, proprio la canzone di Fedez, Battito per l'appunto, alle 15.37 qui su Radio Z nel collettivo. Ci risentiamo tra un attimo, state qui.
2: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Siete sempre su Radio Z, c'è il collettivo che ci porta fino alle 18. Io sono Alex Morelli, ci siete voi, c'è sempre il 335 30 10 25, il numero per raggiungerci con i vostri messaggi e per raccontarci anche la vostra domenica. Per qualcuno domenica di rientro, per qualcun altro che dice: ciao ragazzi, noi oggi domenica di acquisti vestiti per il viaggio che faremo in Polonia. Ciao Stefano da Verona. Continuate così a raggiungermi, 335 30 10 25. Si passa anche dalla radiovisione, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, là dove la vostra TV è ben ferma e salda, ma la testa gira come la stanza. Me lo dicono Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla, qui su Zeta.

La testa gira di Fred De Palma, Anitta e Mischilla. Beh, sicuramente una delle canzoni che più hanno segnato quest'estate, dato che è partita comunque con un certo anticipo, così giusto per marcare un po' il territorio e secondo me, come dire, avrà una certa longevità. Su Radio Z, che vedo? Elvis Crespo e questa è La Graziosa.

La canzone di Clara qui su Radio Z nel collettivo Uragani, con tra l'altro devo dire una coreografia che apprezzo molto, perché mi piacciono molto quelle diciamo così corali, ecco, poi non avendo diciamo dei rudimenti non conosco neanche il lessico, però vi dico già che insomma se già non siete passati dal suo video, ecco passateci, 266 digitale terrestre 735 di Sky, questo vale ovviamente per la radiovisione a 360 gradi. È ripartito nel frattempo il Gran Premio d'Olanda con la sospensione dovuta all'incidente di Verstappen e in questo momento sono al 13° giro ed è Antonelli che sta conducendo la gara davanti a Norris, Piastri, Russell, Leclerc ed Hamilton al 6° posto. 15:50 è anche il momento dei Nugenea e questo è Care qui su Z.

care con Inugelea su Radio Z alle 15.33 di questa domenica, con voi sempre presenti protagonisti, questo vale sia quando ci sentiamo di sera, quando ci sentiamo di pomeriggio, di domenica. Avete il 335 30 10 25 per condividere un po' di questa vostra domenica con noi e con tutti gli ascoltatori di Radio Z. Prossimi minuti con Nerissima Serpe, Fritu, e questa è Ridere di Te.

lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

0: Addicted con un pezzo, devo dire, perfetto anche per questa domenica pomeriggio, quello di Zerbend e Chainsmokers featuring Ink a chiudere questa prima ora delle tre del collettivo Z, eccezionalmente con Alex Morelli. Stanno rientrando un po' tutta la ciurma da questa bellissima trasferta che ci ha permesso di condividere l'estate con voi da Praia a Mare, e nel frattempo vi dico che staremo insieme fino alle 18, quindi consiglio che già conoscete, state qui. Un minuto alle 16.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Arti 5, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

settimana. Su Radio Z, la seconda ora del collettivo. Tu cosa fai questa sera con Noemi Vito Salamanca? Noemi che torna e tornerà ai suoi live, cosa che ha annunciato anche attraverso i suoi social dopo l'incidente che, insomma, l'ha costretta sicuramente a fermare i concerti, ma sicuramente anche a raccontare in maniera molto autoironica un po' tutto quello che le era successo. Le 4 e 3 minuti di questa domenica arrivano The Bausa e questa è Magnetic.

Bellissimissima di Alfa su Radio Z nella seconda ora del collettivo, sempre insieme ad Alex Morelli. Io lo so che in tempi, quando uscì questa canzone, quando dice col terzo dito mi ha indicato l'uscita, avrete contato, perché poi tra l'altro sia da destra che da sinistra il terzo dito è sempre quello. Alfa, che sarà presente ovviamente al Future Heat Live il 2 settembre, Arena di Verona. Siateci, già sapete. Sguardo al Gran Premio d'Olanda tra poco, nel frattempo arriva anche la canzone di Amélie e si intitola Non è Francesco, sempre qui su Radio Z.

Non è Francesco di Amelie alle 16:11 di questa domenica, domenica in cui abbiamo anche l'occhio puntato sul Gran Premio d'Olanda di Formula 1, che in questo momento vede Antonelli al comando e Norris a un secondo circa, poi a seguire Russell, Piastri, Leclerc ed Hamilton. Queste le prime sei posizioni al giro 29 di 72 per un Gran Premio che era stato sospeso nei primi giri a causa dell'incidente di Verstappen. Ora fuori, ora Guettoni, Pitoni e Sciablo, e questa è Cadillac su Zeta.

Tatta, la canzone quella di Mahmood, che per molti magari così ha un ascolto un po' superficiale, sì, una canzone che ti porta un po' al movimento, quindi alla leggerezza, ma poi affronta temi sicuramente piuttosto complessi, e lo si capisce anche magari da questa vena un po' malinconica, no? La vita di strada però vista con gli occhi di un bambino. Tutto questo alle 16:17 di domenica, ragazzi, con il nostro collettivo Z fino alle 18. Ci sono io che vi porto fin lì, sono Alex Morelli, ci siete voi che siete complici anche di questo pomeriggio. Come? Beh, al 335 30 10 25. Questo è il numero per i vostri messaggi. Raccontatemi la vostra domenica e io vi regalo Gaia. E questa è Bossa Nostra su Z.

0: Casa Nostra, la canzone, quella di Gaia, un altro dei pezzi che si legheranno ormai indissolubilmente a quest'estate 2026, che peraltro, aggiungo, non è ancora finita, ecco, perché subito dopo il Ferragosto c'è un po' quella cosa lì che sia tutto passato, invece non ancora, ragazzi. Gabri Ponte, Giovanotti, insieme invece per questa DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. La leader del PD, Elly Schlein, incalza il governo a tassare subito gli extra profitti delle società energetiche contro il caro benzina. I prezzi dei carburanti superano ormai dappertutto i 2 euro al litro e tra 2 giorni scade il taglio dell'accisa sul diesel. Le misure tampone non bastano più, evidenzia la leader Dema al Corriere Online. Il gasolio sopra i 2,2 euro. Abbiamo lavorato per dare una decisa accelerazione alla ricostruzione, così la presidente del Consiglio Meloni, che domani sarà da Amatrice in occasione del 10° anniversario del sisma che colpì il centro Italia tra Lazio, Umbria e Marche. Continui l'opera della ricostruzione, ha detto il Papa all'Angelus. La vera ricostruzione è iniziata da 3 anni, afferma il sindaco di Amatrice Giorgio Cortellesi. Formula 1, il Gran Premio di Olanda di Formula 1 è stato interrotto al termine del primo giro a causa di un incidente che ha coinvolto Max Verstappen. Il pilota ha perso il controllo della sua Red Bull finendo violentemente contro le barriere. Al momento la gara è condotta da Norris, che dovrà però fermarsi per il pit stop. Ed è tutto per quanto riguarda le news.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Vediamo le principali notizie. In Liguria, 3 km di coda per incidente in galleria sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Genova Nervi verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli tra Caianello e Cassino, 3 km di coda per traffico congestionato in direzione di Roma. Inoltre, tra Arezzo e Firenze Sud si impiega oltre un'ora verso Firenze e tra Firenze e Scandicci la direttissima occorrono 40 minuti in direzione di Bologna. 1 km per incidente sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo e Valvibrata verso Ancona. E proseguendo in direzione di Bologna, sempre sulla 14, quasi 2 ore di percorrenza per traffico intenso tra Pesaro e Castel San Pietro. In Lombardia code in ingresso a Milano, in Autosole a Milano Sud e sulla 4 Milano-Brescia a Milano Est. Inoltre leviamo code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno 1 km di coda tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e 1 km da Maddaloni fino al bivio della 1 Milano-Napoli. È tutto, a più tardi.

Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi.

0: Scarabocchi, la canzone di West Cross fra Quintale su Radio Z alle 16:33. Ci siete sempre voi, al 335 30 10 25, anzi tra poco promessa un po' di voi. Vi leggo, vi ascolto tutti, anche perché per molti è giornata di rientro e probabilmente le ore davanti saranno anche molte, oltre i chilometri. Jimmy Nero, Splinter Cell.
1: Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada. E non

0: The Gener è un pezzo che probabilmente avrà rispolverato qualche ricordo in molti di voi. In questo caso Mike Towers, Benny Blanco qui su Z. State qui.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Electronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Beh, voi Buongustai siete sempre con Radio Z, il collettivo Z in questo caso con Alex Morelli, poi domani tornerà tutto quanto diciamo alla normalità. Nel frattempo voi al 335 30 10 25, ciao Alex, stiamo tornando dal mare e ci vorranno ancora mille chilometri, grazie per la compagnia, vi abbiamo portato sempre con noi e di questo siamo veramente onorati. Riccardo e Gaia che mi hanno raggiunto, ci hanno raggiunto al 335 30 10 25. Angelina Mango, Marco Mengoni.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

Mamma mia, con Sfera Ebbasta Russian su Radio Z alle 16.49 di questa domenica che stiamo vivendo, stiamo condividendo insieme con il collettivo. Sono Alex Morelli e vi porto fino alle 18 e nel frattempo voi, gente al volante con tutta la famiglia, posso immaginare, di rientro, così come per Federica, Andrea, Tommaso e Anna con Radio Z, sempre con tanto di cuoricino che ricambio. E poi stiamo rientrando da Milano a Iesi nelle Marche. Ciao ragazzi, buon viaggio e continuate a rimanere con Z. 335 30 10 25, questo è il numero, voi continuate così e io vi regalo La città degli angeli, la canzone di Achille Lauro. Angeli.

Quel bel finalone che merita una canzone come questa, La città degli angeli. Sapete, poi ci sono canzoni che hanno un po' come protagonista una singola persona, una sua storia nella quale si possono riconoscere in tanti. E poi ci sono anche le canzoni che possono vedere come protagoniste delle collettività, dei gruppi, no? O addirittura una generazione, come appunto nel caso di questa di Achille Lauro, appena ascoltata nel Collettivo Z, qui su Radio Z con Alex Morelli. E ora Odio un uomo, la canzone è quella di Nada. No,

0: Dientes. Enséñame los
1: dientes con J Balvin, Asher e DJ Khaled a chiudere quest'altra ora del collettivo Z. Altro sguardo al Gran Premio di Olanda, in questo momento condotto da Norris, a seguire Russell, e al terzo posto Antonelli, che però ha effettuato un nuovo pit stop e siamo al giro 65 di 72. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, che poi andremo a vedere cosa succederà appunto negli ultimi giri di questo Gran Premio. Un po' di voi anche tra poco al 335 30 10 25, state qui. Un minuto alle 17.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: di una piazza.
1: Vedi cosa succede? Metti insieme Emma con Fabri Fibra, non è tra l'altro la prima occasione in cui questo succede, ed arriva Antidroga. Beh, una canzone che trova una metafora, devo dire, molto originale per parlare delle dipendenze, quelle affettive, quelle emotive, nelle quali probabilmente molti si riconoscono. 17.3, il collettivo Z con Alex Morelli, con voi, eh? Eccoci in autostrada di ritorno dalla Grecia dopo tre bellissime settimane. È un piacere riascoltarvi, Paola, Zoei, e spero di averlo pronunciato correttamente, e Matteo. Ciao ragazzi, allora ben trovati, ben rientrati. Non so se si può utilizzare, ma noi lo utilizziamo e ce ne freghiamo. Ora, Michiko.

La canzone è quella di Rove che ci porta fin qui, le 17.07 in questa domenica, beh, un po' particolare, no? Perché sapete che tutto il cast di Radio Z sta tornando dalle varie esterne e fatemi salutare davvero con molto affetto al nostro Tony Sica che è stato con noi fino a poco prima, poi l'ho ascoltato anche molto volentieri mentre tornavo, mentre venivo in radio e lo abbraccio davvero caramente. Lo trovate domani mattina a partire dalle 6, quindi godetevi il risveglio con lui e poi tutta la giornata naturalmente con Radio Z. Tra l'altro per quanto ci riguarda ci risentiamo poi domani comunque alle 21. Nel frattempo l'ultimo giro del Gran Premio di Olanda, pochi metri alla conclusione, Norris che sta vincendo su Altonelli e la battaglia per il terzo e il quarto posto è tra Russell ed Hamilton. Ora Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, naturalmente qui su Radio Z alle 17:11. Beh, quanti di voi, siccome poi ne abbiamo parlato spesso, di come ci si sente proprio prendendo come riferimento la metafora della canzone, cioè di quelle persone che arrivano e poi insomma trasformano tutto in qualche cosa di particolarmente esplosivo, come ci si sente, dicevo, ad essere o da una parte, cioè l'agitato, quelli agitati, oppure dall'altra parte, quelli che sono gli agitatori, anche perché spesso poi prendiamo le parti di una sola delle due parti. Raccontatemi tutto al 335 30 10 25 quando sta per arrivare anche Tame Impala e Jenny. Questa è Dracula qui su Z.

0: mia gamba dondola.
1: Affari spenti di Elodie su Radio Z. Non ci crederete mai, ma il video di questa canzone è particolarmente sensuale. So che è una cosa che uno non si aspetta, però è così. Ve lo devo dire, vi devo informare proprio di questo. Poi casomai passateci dalla radiovisione e incontraste questo pezzo prima o poi, beh, lo vedrete, avrete la conferma con i vostri occhi. 266 digitale terrestre, 735 di Sky. È vero che è un pezzo di qualche tempo fa, però magari qualcuno è stato anche particolarmente distratto. Collettivo Z, fino alle 18 ci sono io che vi porto fin lì. Sono Alex Morelli, ci siete voi al 335 30 10 25 e c'è Safe. Questo è Parlar d'amore. Che bello.

17:22 di questa domenica, ragazzi, con il collettivo Z, e c'era anche Seif, Parlare d'amore, anche lui tra i protagonisti del Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona. Protagonisti anche voi, così come gli amici che ci raggiungono e mi raggiungono al 335 30 10 25, quindi promesso un po' di voi anche tra poco, perché sono tante le storie da raccontare. Intanto Summer Funk, il pezzo di Francesco Gabbani qui su Z.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Daglia La Sala. Vediamo dove si concentra il maggior traffico, in particolare per incidente da poco risolto sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e San Benedetto del Tronto. Occorre un'ora, il doppio del normale, verso Ancona. E proseguendo in direzione di Bologna, 2 ore e mezza di percorrenza per traffico tra Pesaro e il bivio della 1 Milano-Napoli. E sulla 1 rileviamo code a tratti verso Roma tra Frosinone e Valmontone. Inoltre tra Arezzo e Firenze Sud si impiega un'ora verso Firenze e tra Firenze Nord e la direttissima occorre mezz'ora in direzione di Bologna. Più a nord verso Milano la distanza tra Parma e Fiorenzuola si attraversa in 40 minuti e in Lombardia registriamo code in ingresso a Milano sulla 4 Milano-Brescia, Milano-Est. In Campania sulla 30 Caserta-Salerno un chilometro di traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta e anche un chilometro di coda da Maddaloni fino al bivio della 1 Milano-Napoli. Infine stimiamo un'ora di attesa al traforo del Monte Bianco verso la Francia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

La canzone è quella di Tedua, si intitola Mai, anche Tedua a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre, Arena di Verona. Già sapete, sarà un altro modo per vivere insieme un'esperienza bellissima, e non posso dire perché tecnicamente non è propriamente la fine dell'estate, però un po', come dire, un altro pezzo che andrà a colorare ulteriormente l'estate che abbiamo vissuto. Quella che ci ha permesso di stare insieme anche da Praia Mare, visto che appunto siamo nella fase di rientro per tutti, domani si torna alla normalità. Ora, another, talk to you.

quelle crepe lì sulla parete, quelle che ti guardano a volte, ti dicono io ora che sono qua, poi a un certo punto non ci fai più caso. La canzone è quella di Rama su Radio Z, 17:37. Salutiamo anche tutti quelli che stanno lavorando, visto che spesso pensiamo a

degli amici che stanno tornando dalle vacanze o che vanno in vacanza, quindi sostanzialmente persone che non fanno più una mazza, almeno in questi momenti, ma ci sono anche Arianna e Matteo che sono al lavoro al Giardino del Lago d'Anguillara. Ciao ragazzi, Augusta ci saluta. Intanto Tony Boy.

La canzone Cuore Rotto in questo pezzetto di pomeriggio della domenica, quello col collettivo Z, con Tony Boy che sta vivendo, diciamo così, un momento vagamente problematico, mettiamola così. Insomma, la collezione che aveva a casa non è tanto piaciuta e quindi adesso deve, come dire, giustificare un po', ecco, tutto quello che conservava in casa. Beh, ognuno poi c'ha i propri ricordi, no? Come dire, che quando vai nella soffitta magari trovi delle cose, non so, tipo uno scontrino di un'esperienza che hai vissuto tanti anni fa e che hai mantenuto lì come ricordo. Poi ci sono io che ho un sacco di cose che ho conservato che dovrebbero funzionare da ricordo, ma non ricordo cosa mi devono ricordare. 335 30 10 25 è il momento di LB1 e questa è I Need a Sign, Show Me Love qui su Z.

senza morire. È una rosa senza spine. Fuck energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Willy Willy. Neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo i

La canzone, quella di Gali, si intitola Habibi, molta vita quotidiana, ecco, nel racconto di questa canzone, oltre a tanti termini che prendono proprio prestito dallo slang, quello che poi diventa difficile, no? Una volta che arrivi da una generazione subito successiva, no, aspetta, cosa significa questo? Questo poi vale per, non so, per termini tipo cringe, no? Che ormai come si pronunciano da tantissimo tempo, al punto che anche le generazioni successive lo utilizzano senza farsi tanti problemi. Siete sempre qui su Radio Z, insieme ad Alex Morelli, il collettivo, e arriva Madame, Mama, Non Mama.

Mama, non mama, la canzone quella di Madama, alle 17.52 di questa domenica. Abbiamo parlato tanto delle varie generazioni, ma c'è anche la generazione, quella beta, alfa, non lo so, il gruppo dei bambini di via Tre Soldi, che sono tutti davanti alla TV proprio in questo momento a godersi la radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky. Ora, Kamrad!

rabbia. Maledetta rabbia, la canzone quella di Blanco a pochi passi dalle 6 del pomeriggio o della sera, perché poi quando farà buio diventerà sera. Questa cosa qui che si può cambiare il nome anche ad un orario è magnifica. Però siamo arrivati comunque alla fine di questo nostro collettivo Z. Da domani tutto quanto tornerà, come dire, alla solita normalità. Noi ci risentiremo alle 21 naturalmente qui su Radio Z. Vi lascio con Stefania Iodice in ottime mani ed è tutto da Alex Morelli. Baci, ciao.

0: Onde. Radio Z, generazione futuro.
1: Quasi le 6.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Aperizeta. Eccoci, quasi le 18 in punto, pronti per partire continuare direi con questa e in questa domenica 23 agosto. Io sono Stefania Iodice e di solito ci ritroviamo molto presto al mattino, io non sono abituata a darvi il buon pomeriggio, insomma a condurre fasce che vadano da questo orario in poi. Sono abituata a fare colazione con voi qui su Radio Z, ma devo dire che sperimentare anche il momento aperitivo, perché no, fino a cena, non mi dispiace affatto. Quello che faremo tra l'altro nel corso di questa domenica 23 agosto, che penso segni per tanti di voi il ritorno ufficialmente a casa. Ahimè, dobbiamo dimenticare le vacanze, purtroppo ci tocca ragazzi, anche le cose belle finiscono. Per fortuna però una cosa bella non finisce mai, la musica di Radio Z. Partiamo subito con Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari.

Abbiamo aperto benissimo questo appuntamento di domenica 23 agosto alle 18:03 della sera, vedi, già del mattino, le defiance, l'abitudine e mia compagnia Stefania Iodice oggi eccezionalmente fino alle 21 si continua con la musica J-Ax. 1, 2, go!

Black Eyed Peas con Mamacita alle 18:11 in questa domenica 23 agosto in mia compagnia in via del tutto eccezionale Stefania Iodice. Devo dire che già inizio a capire, a percepire i vantaggi dell'essere in onda qui con voi a orario aperitivo, perché sono belli, particolarmente belli i messaggi che mi arrivano al 335 30 10 25. Più che messaggi di testo sono proprio foto che mi mandate, perché io convintissima che magari per tutti voi le vacanze siano finite eccetera eccetera, tornate alla normalità, invece c'è ancora chi mi manda foto dal mare. Maledetti, godeteveli questi giorni così di libertà, fate bene. Sei bella.

Bresh con The Daddio su Radio Z. Sta Daddio, va alla grande anche la sua estate. Poche settimane fa era in quel direzione, ho visto, intravisto dei contenuti un po' sui social di un concerto che è andato alla grande, e mi sa che il prossimo imminente appuntamento con lui sarà proprio mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, quando ci sarà il nostro Radio Z Future Hits Live. Torniamo alla musica, quella internazionale. Arrivano i BTS con Normal.

Sempre sempre emozionante ritrovare questa canzone di Tananai con la sua Tango dal 2023, ritrovata in questa domenica 23 agosto 2026. Io sono Stefania Iodice, lo so, vi fa strano anche a me ritrovarmi e ritrovarci insieme a quest'ora, però bello perché tanti messaggi mi arrivano al 335 30 10 25. C'è chi al momento, almeno mi sembra di capire dalla foto che mi è arrivata, sta preparando una bella macedonia di frutta. Se ti va di condividerla con noi, caro Andrea, via Virginia Orsini 8, qui nella capitale. Ti aspetto.

La balleremo fino alla fine di quest'estate 2026, fino a quando non saremo costrette ad indossare i maglioni perché fuori ci saranno meno 30 gradi. Oddio, forse sto esagerando. Moving to the Sun alle 18:24 su Radio Z con Stefania Iodice. Si continua, dai, ancora un po' con il mood estivo e perché no, concediamoci anche un'aranciata, quella di Fra Quintale.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta su tutta la nostra rete per il controesodo dovuto ai rientri estivi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove troviamo code a tratti tra Parma e Fiorenzuola in direzione di Milano, così come tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, tra Arezzo e Firenze Sud per chi viaggia verso Firenze, tra Frosinone e Valmontone sempre nella stessa direzione. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, con forti incolonnamenti tra Pesaro e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso Bologna e tra Pineto e Fermo sempre per chi viaggia verso nord in direzione di Ancona. E code a tratti anche tra Vasto Nord e Pescara Ovest sempre nella stessa direzione. Sulla 12 Genova-Sestri-Levante invece, a causa di un mezzo in avaria, segnaliamo la presenza di 2 km di coda tra Rapallo e Genova-Nervi verso Genova. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: David Guetta con Teddy Swings e Tonze Dai con Gone Gone Gone alle 18:38 su Radio Z in mia compagnia Stefania Iodice fino alle 21. Si torna insieme tra poco.
1: Solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro. E la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Tanti messaggi arrivano al 335 3010 25 anche in questa domenica 23 agosto. Pensavo di rientro, forse sicuramente per la maggior parte di voi, ma c'è ancora chi di voi che ancora non ha fatto le vacanze. Ad esempio Paola da Milano dice: ancora una settimana e io e mio marito andiamo in vacanza ad Ibiza. Ottima meta, ovviamente tra le più quotate anche quest'estate 2026. Quotatissimo anche lui come artista, Jimmy Neyro. E allora, questo è il singolo.
3: Nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la fica te la do.
4: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

0: Jimmy Neiro con E allora, 18 e 41 del mattino, ma allora ste vacanze per quelli che le hanno finite stanno pian piano con tanti traumi, suppongo, anche tornando alla normalità, magari in tanti di voi domani ricominceranno a lavorare, ma non vogliamo parlare di queste cose tristi in questa domenica 23 agosto, vogliamo rivivere insieme in qualche modo i momenti più belli, no, di quest'estate 26, magari tra poco me li raccontate anche voi, adesso però Ariana Grande.
1: Jennifer.

Annalisa, esibizionista alle 18.48 su Radio Z, nella Perizzetta in compagnia di Stefania Iodice. Succede, perché no, soprattutto magari d'estate, che si possano diciamo potenzialmente anche fare incontri interessanti. Lo sapete, sono sempre la classica gossipara inciuciona. Voglio sapere, visto che per molti di voi in questa domenica, soprattutto 23 agosto, si sta per chiudere un po' la stagione estiva, quantomeno quella legata alle vacanze, voglio sapere, sotto questo punto di vista sentimentale, amoroso, un po' brioso, ma di incontri interessanti ce ne sono stati? Beh, se li avete avuti li voglio sapere, mi dovete raccontare al 335 30 10 25. Intanto Peggy Goo con Woman.

Peggy Goo con Ira Star Woman alle 18:52 su Radio Z nella Perizz. A proposito di Peggy Goo e di incontri interessanti per lei, pare sia stata un'estate bollente da questo punto di vista per un avvicinamento che non ce la conta giusta fino in fondo con Matteo Berrettini. Non è stato né confermato né smentito, ma si due qui non ce la raccontano.

0: Si balla sulle note di Farruko. Pepas alle 18:58, quindi in chiusura di questa prima ora della Perizzetta insieme. Voglio leggere al volo un messaggio da parte di Davide da Brescia, che ci racconta un po' la sua estate amorosa. Dice: io ero in Salento con gli amici, ho preso una sbandata pazzesca per una ragazza di Napoli, Sofia. Ci siamo conosciuti l'ultima sera ad una festa sulla spiaggia, abbiamo fatto i bagni a mezzanotte, ci siamo promessi di rivederci presto e lui si sta già organizzando per andare a trovarla a Napoli. Ma questo non è un amore estivo, caro Davide, qui la roba, il fatto è serio. Vabbè, voglio saperne di più. Quasi le 19.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Shiva e Gioielliera ad aprire questa seconda ora della Perizzetta in questa domenica 23 agosto 19:03 della sera. Io sono Stefania Iodice, insieme fino alle 21, e tra un amore estivo che avete vissuto voi fortunati, che mi raccontate al 335 30 10 25, continuiamo anche con la musica, dai, a mover culito, Benny Blanco, Selena Gomez e Te Olvido.

partire da te alle 19:09 in questa domenica 23 agosto. Lo dice anche lui, forse ciao suona meglio di addio. Spero che abbiate detto ciao alle vostre crash estive e non addio, perché quella leggera speranza che in qualche modo si possa continuare la liaison, il flirt che magari era in corso in queste settimane, ci deve sempre essere, secondo me, perché è quello che alimenta un po' la passione e forse anche l'intensità di questi amori estivi destinati, ahimè, a finire, ma che hanno appunto un'intensità a volte molto più forte delle relazioni che si creano durante l'anno. E c'è un motivo, ne parliamo meglio tra pochissimo. Adesso Cat's Eye.

Cat's Eye con Animal, forse la ragione per la quale gli amori estivi ci sembrano più intensi rispetto ad altre relazioni ce la raccontano anche loro all'interno di questo brano, quando dicono ti muovi come fossi un animale, no? Magari un po' più libero del solito. Gli amori estivi ci fanno stare bene, perché noi secondo me abbiamo molte meno aspettative, molte meno pretese, dovremmo vivere così tutto l'anno.

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Night con Prima Che alle 19:18 su Radio Z. Questo è il brano presentato alla precedente edizione del Festival di Sanremo, brano ovviamente inserito anche nel suo più recente lavoro discografico dal titolo Io Individuo, tra l'altro tra gli album più interessanti di questo 2026. Non lo dico soltanto io, non lo dico soltanto perché sono fan di Night e perché merita, insomma lo dicono anche gli esperti, quindi chi

Weekend, Sfere Basta alle 19:22, sempre ovviamente su Radio Z e nella Perizeta. Anche io vi penso intensamente, forse oggi, in questa domenica 23 agosto, anche più forte del solito, perché in tanti siete di rientro alle vacanze. C'è una leggera malinconia, tipica forse dei giorni di fine estate, che ancora non sono arrivati, possiamo ancora goderci qualcosina. Adesso Incubo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di due giorni, il 25 e il 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea Watch 5, la nave battente di bandiera tedesca, ancora una volta ha violato le norme, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Non abbiamo cooperato con le autorità libiche, è vero, non collaboriamo con i criminali. Governo può dire lo stesso, questa è la replica di Sea Watch. Voltiamo pagina con lo sport e il calcio. Serie A, prosegue oggi il programma della prima giornata di campionato dopo i quattro anticipi di ieri. 18:30 Venezia Lecce, Frosinone Juventus.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Mike Ernia nel tardo pomeriggio di Radio Z con la sua Per te. Io sono Stefania Iodice con voi e per voi fino alle 21 e ritorniamo insieme tra pochissimo. State qui.
1: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: '19:38 in questa domenica 23 agosto, la Perizzeta con voi fino alle 21. Messaggi i vostri al 335 30 10 25. Ci si ritrova, anche noi ci ritroviamo, è bello leggere i vostri messaggi. Iodice, che sorpresa vederti a quest'ora, non sono le 6 di mattina. Esatto, precisiamo, non c'è confusione, non è l'alba, non è che avete fatto un pirisolino che è durato più del dovuto, no, sono effettivamente le 19:38 e io sono con voi fino alle 21. Anziché fare colazione, stasera facciamo cena insieme. A me sembra un bel programmino, e a voi?

Tra i protagonisti indiscussi assoluti di quest'estate 2026, anche lui sicuramente Samurai J, ritrovato con la sua flamenco paranoia. E tra l'altro, altra cosa aggiungo, sarà tra i protagonisti anche del nostro Radio Z Future Hit Live. E manca pochissimo, sempre meno, a questo mercoledì 2 settembre in cui ci ritroveremo tutti all'Arena di Verona, e sarà bellissimo ancora una volta.

Taylor Swift su Radio Z. Si parlava poco fa di eventi imperdibili. Noi di Radio Z vi porteremo tra pochissimo all'Arena di Verona. Harry Potter invece ci riporta al cinema, perché in occasione per festeggiare i 25 anni dall'uscita del primo Harry Potter nelle sale cinematografiche sarà possibile rivedere di nuovo al cinema il primo Harry Potter, Harry Potter la pietra filosofale, dal 26 agosto, quindi tra pochissimi giorni, fino al 2 settembre. Direi che è un compleanno che bisogna poi festeggiare per benino. Io di sicuro tornerò al cinema per guardarlo e ritornare anche

La Baddie Day Record, Anna con White Girl Wasted. 19:51 in questo preciso istante, pian piano ci stiamo avvicinando anche alla fine di questa seconda ora insieme in questo Aperizeta tutto nuovo ed eccezionale, tra virgolette, perché insomma non siamo soliti ritrovarci a quest'ora. Siamo soliti però, perché Radio Z ci ha abituato bene e continua a farlo, a trovare dei bei brani qui, bellissime canzoni come questa, la nuova di settembre.

0: Non passa mai di moda questa hit che ci riporta al 2021. Justin Bieber, Di Cesar e Giveon con Peaches, tra l'altro a chiudere questa seconda ora insieme nella Perizzetta mia compagnia Stefania Iodice. Tra l'altro, a proposito di Justin Bieber, oggi festeggia il secondo compleanno del suo primo figlio. Ho visto foto pubblicate anche da sua moglie Hailey Bieber, tenerissime, di questo bambino biondissimo, mi pare abbia preso da entrambi, perché entrambi i capelli ce li hanno chiari. Vabbè, un momento gossip anche in quest'ora l'abbiamo fatto, torniamo tra pochissimo insieme fino alle 21, dove? Sempre qui su Radio Z.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti, i più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Quasi le 20.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, Gaia, Nerissima Serpe, San Giovanni, 13 Pietro, Mr. Rain. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

Spotify, Swag Music ad aprire anche questa terza ora insieme in questa domenica 23 agosto. Ancora una buona serata da parte di Stefania Iodice, la Perizeta con voi fino alle 21 appunto. E visto che poco fa abbiamo anche ritrovato Anna, e visto che i momenti gossip a me piacciono particolarmente, ogni tanto mi dispiace, ve li dovete subire, ve li dovete accollare, anzi pare ci siano delle indiscrezioni riguardo Artify e Anna. Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Non so, però avvistamenti strani, foto strane negli stessi posti, ci speriamo in questo ritorno di fiamma. Intanto liberato Mahmood.

0: Sì, dai, l'avete riconosciuta anche la sua voce, quella di Pino Daniele, perché è inserito all'interno di questo brano il sample di uno storico e famosissimo brano di Pino Daniele. Il brano che invece abbiamo ritrovato su Radio Z è quello di Guè e Rose Villain dal titolo Oh Mamma Mia, alle 20:10 in questa domenica 23 agosto. E a proposito di Pino Daniele, si tornerà, si parlerà sempre di lui perché è un artista insomma intramontabile, e potremo anche presto ritrovarlo in qualche modo al cinema, perché il 15 ottobre uscirà I Soppazz, il film appunto dedicato a Pino Daniele, che sarà interpretato da Massimiliano Caiazzo. Non vediamo l'ora di vederlo.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Un grande ritorno, anche quello di Ligabue con Qualcosa per te. Questo è il singolo che abbiamo ritrovato su Radio Z alle 20:13 della sera in questa domenica 23 agosto. Ritorno a distanza di 3 anni dal suo ultimo album e questo brano che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro, lo ritroveremo anche nei titoli di coda di un documentario che uscirà verso settembre. Continuiamo con la musica, c'è Praci. Baby, no, no.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Mamma con Lazza, Amore cane alle 20:20 del mattino. Sì, vabbè, questa è la forza dell'abitudine, lo sapete, perché di solito ci ritroviamo al mattino, invece no, sono le 20:20 di sera, giustamente, no? Cioè della coerenza, della normalità. Volevo dire un brano che parla di un amore sofferto, di un amore fatto di grandi conflitti, un amore per fortuna finito, no? Quante volte magari abbiamo vissuto esperienze di questo tipo, di amori che portano fatica più che darci sollievo e farci stare bene. Amore che a quanto pare anche la nostra Emma ha vissuto, ha dichiarato di recente: sono single da 10 anni e sto bene così. Ci metterei la firma pure io, cara Emma.

Merck & Cremont, Serena Brancale, e The Colors con Partenope su Radio Z alle 20:23 in questa domenica 23 agosto, e tutti loro, così come li ho nominati, li troveremo in gruppo insieme, perché no, magari anche a cantare questo tormentone di quest'estate 2026 proprio all'Arena di Verona in occasione del Radio Z Future Hit Live.

0: Rove, ancora le 20:30, dai, pochissimi istanti saranno le 20:30 in questa domenica sera 23 agosto, in mia compagnia ancora un saluto da parte di Stefania Iodice, insieme fino alle 21 e ci siete voi con i vostri messaggi al 335 30 10 25. C'è chi giustamente sta iniziando a preparare la cena, condividete pure le foto, anche se poi sarà una mezza sofferenza per me guardare i vostri piatti, le vostre cene senza poter neanche assaggiare un pezzetto, ma va bene, è una sofferenza che accetto di vivere.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao alle 20:33 della sera su Radio Z. Ancora una buona serata da parte di Stefania Iodice. Continuiamo con la musica. Primogenito con Scusa Caterina.
1: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: primogenito. Scusa Caterina, alle 20:37, sempre su Radio Z, sempre nella Perizzetta in compagnia di Stefania Iodice fino alle 21. State qui che tra poco si torna insieme.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Rieccoci insieme per gli ultimi 20 minuti di questo appuntamento della Perizzetta in questa domenica 23 agosto. Io sono Stefania Iodice, saremo insieme appunto fino alle 21 e ci siete voi, i vostri messaggi al 335 3010 25. C'è chi è in auto in questo momento e sta ritornando, un po' triste quello che ci scrive Matilde, perché purtroppo, come per tanti di voi, le vacanze ovviamente sono finite e domani sarà un lunedì difficile da vivere, lo so, ma tranquilli che un passo alla volta ce la facciamo a riabituarci all'idea che la vita non è tutta vacanze, purtroppo si deve andare anche a lavorare. Napoleone adesso.

Napoleone con Cucù Marine, la serata di Radio Z alle 20:41. Buona domenica 23 agosto da parte di Stefania Iodice. Si continua ovviamente sempre con la musica qui su Radio Z. Adesso arrivano Jovanotti, Alfa, Buon Vento.

DJ Snake con Taki Taki alle 20:47. Ancora una buona serata da parte di Stefania Iodice, visto che pian piano ci stiamo avvicinando al momento dei saluti, quindi al momento della chiusura di questo aperitivo aperizeta nella domenica 23 agosto. Giro di saluti con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Un leggero appello mi sa che mi tocca fare, perché devo salutare Paola, Zoe e Matteo, che sono al momento in autostrada di ritorno dalla Grecia dopo 3 settimane bellissime trascorse in vacanza. Beh, 3 settimane è neanche pochino, mi sa che è anche ben oltre la media delle vacanze degli italiani, quindi complimenti. Adesso dopo 3 settimane tornare più o meno alla normalità vi peserà un pochetto, ma ce la farete, sempre in compagnia di Radio Z, compagnia anche della musica di Radio Z.

Irama Cabana 20:50 in questa domenica 23 agosto, anche lui, lo ricordo, sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hit Live che vivremo insieme tra pochissimi giorni, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e non vediamo l'ora.

0: Ultimo, ti va di stare bene alle 20:58 della sera? Siamo Zeta, il palinsesto di Radio Zeta non si ferma. Adesso io sono pronta a lasciare la linea a Malpania da lì.
1: Riccardo, buonasera, buonasera Stefania, ciao!
0: Che bello sentirti!
1: Incursione nella...
0: Allora, continuate la serata con lui e noi ci ritroviamo domani.
2: Sei team Radio Zeta se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Zeta quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Zeta, generazione futuro.
1: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Alfa, Tony Pitoni, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, Lorenzo Salvetti. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
1: Ale ale ale, non abbandono le vecchie abitudini, la mia incursione nella Perizeta, nella quale ho ritrovato Stefania Iodice e lei la ritroverete domani mattina dalle 6 nel Buongiorno Z, come d'abitudine. Allora, buona domenica sera 23 agosto da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Grazie di cuore per essere con noi in questo controesodo. Siete tutti in auto, quindi approfittatene, insomma, se siete nel traffico dovete comunque stare lì, ascoltatevi un po' di buona musica fino alla mezzanotte con me. Se siete invece a casa, anche Radiovisione 266 del digitale, qualora desideriate fare appunto l'esperienza della Radiovisione. Io sono tornato insieme alla Serie A e quindi ritorniamo anche un po' a dare tutti gli aggiornamenti. Juventus che vince 1-0 a Frosinone, Atalanta in vantaggio 1-0 sul Sassuolo 14° minuto, Torino 0 Milan 0 l'altra partita.

0: Goya, che collaborazione quella tra Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari. 3 minuti dopo le 21, ben ritrovati nel Team Radio Z con me Riccardo Castiglioni. Lui sarà protagonista a Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona ed è G Mineiro.
1: Lei mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

0: E ci sono tanti modi per affrontare il tema della solitudine e questa canzone, Parole Vuote, Tedua con Capo Plaza, ne affronta alcuni. 21:10, buona serata da Riccardo Castiglioni. Evidente richiamo alla solitudine, che è la canzone della Pausini, insomma, quindi il titolo in effetti qui è Parole Vuote, tra parentesi, la solitudine. Un omaggio quindi della generazione Z alla grandissima Laura Pausini. Nel team Radio Z, grazie davvero per essere con noi, e se volete 335 30 10 25 i vostri messaggi scritti, tra poco leggo qualcuno, ok? Intanto MGK con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa su Radio Z 21:13. Ben ritrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Ci sarà anche lei alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Sto parlando di Dito nella Piaga. La ascoltiamo con Businessman.

Sempre bello ritrovare Gali nel Fattore Z di Radio Z 21:19. La sua canzone era Mille Pare. Grazie per essere con noi. Allora leggo qualcuno, dai, al volo. Ciao mitico Riccardo, bentornato, mi sei mancato. Buona serata a te, tutta l'Italia. Antonio, ciao, grazie. Poi Laura, ciao Ricky, bentornato a te e alla Serie A. La Roma gioca domani, il 2 settembre sono all'Arena di Verona, scrive Laura. Mi fa molto piacere, insomma, ci saranno i miei colleghi, quindi magari avrei modo di scattare qualche foto, di fare qualche selfie, non lo so, dipende dalle circostanze del momento. Lui, come Laura, ok, però lui sarà ad esibirsi, sarà lì al Fiorizzi Live 2 settembre, Arena di Verona. Sto parlando di Fred De Palma, La Testa Gira.

Ale ale ale, la testa gira, Fred De Palma, Anitta e Mischilla nel team Radio Z. Tra l'altro io esibisco in favore di Radiovisione 266 Digitale una delle magliette del team Radio Z, quindi quando proprio è partita l'idea della famiglia, l'idea proprio del team che unisce le generazioni, questa era la maglietta, insomma, che ci hanno dato in dotazione, la indosso sempre volentieri proprio in favore di Radiovisione. Adesso, insomma, una canzone che ormai conosciamo benissimo, trio norvegese di Bosa, con questa canzone qui l'abbiamo ballata tutta estate, Magnetic.

0: Energia Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione ormai stabile su gran parte della nostra rete, salvo poche eccezioni. Al momento sulla A14 Bologna-Taranto segnaliamo ancora la presenza di code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Bologna-Fiera per chi viaggia verso la A1 Milano-Napoli. Sulla A30 Caserta-Salerno registriamo ancora un chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta. Di conseguenza si registrano code anche presso la barriera di Salerno, sempre in direzione di Caserta. Inoltre vi ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure fino al 31 agosto in entrata per chi viaggia verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi invece proviene dalla A7 Serravalle-Genova. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Calm Down, Rima su Radio Z 21:37. Grazie per essere parte del team Radio Z. Buon rientro se state rientrando in questa domenica sera di Contro Esodo. Se invece state partendo, buone vacanze, perché insomma i più fortunati partono adesso, o forse i più fortunati davvero a settembre. Ecco, è sempre il solito discorso. Tra un attimo vi do tutti gli aggiornamenti sulla Serie A. Tra un attimo.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Back to Euronix, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
1: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni e voi siete parte del team Radio Z. Grazie davvero a tutte e a tutti per l'affetto, per i messaggi. Allora è finito il primo tempo a Torino, così come a Bergamo. Vediamo un attimo i risultati. Atalanta 1, Sassuolo 0. Al sesto minuto la rete di Giacomo Raspadori. 0-0 invece tra Torino e Milan. Qualora dovessero esserci poi aggiornamenti, sarà mia premura riportarveli. Noemi, Vito Salamanca.

0: sentirti mai più.
1: E il titolo di questa canzone è una frase che secondo me è particolarmente utilizzata dalla generazione Z, l'abbiamo ritrovata alle 21.42, Noemi, Vito Salamanca, il titolo Tu cosa fai questa sera? Che è probabilmente una di quelle frasi che

che ha fatto cominciare chissà quante relazioni. Ci vuole un attimo di coraggio però per pronunciarla, perché bisogna superare la timidezza. Tutte le volte che qualcuno ha provato a chiedere a me: tu cosa fai questa sera? Tendenzialmente una domanda che si fa il sabato e la domenica. Io sono in diretta 21:24 sempre, quindi niente, la mia risposta era: sono in diretta in radio, quindi puoi guardarmi, vedermi, toccarmi, ma solo attraverso il 266 del digitale, solo con la radiovisione.

ti parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

Alberto Tananai, esagerata su Radio Z, nel team Radio Z alle 21.49. Sarà contento, è lui che è un tifoso dell'Inter, per questo bell'inizio della squadra di Kiev, 4-1 al Monza di Juric a Milano, insomma, quindi l'esordio dell'Inter, l'apertura del campionato, insomma, con questa bella goleada per appunto la squadra di Kiev, che è tifata da Alberto, da Tananai. Adesso stiamo per ascoltare Amélie con Non è Francesco. In questa canzone lei si chiede se esista l'amore vero. Esiste o non esiste? È un dilemma interessante, lei lo analizza in questa canzone.

E mi pare di capire che da questa canzone, nell'ottica, nell'idea di Amélie, l'amore vero non esista. Poi sarà interessante capire quale sia il suo pensiero profondo in questo senso, però un'interpretazione così della canzone, anche un po' metaforica, fa suggerire il fatto che basta, distinct.

0: Canzone piena di pathos e di sensibilità, attacchi di panico, Charlie Charles con Blanco su Radio Z. Grazie davvero a tutte e a tutti per l'affetto, per il messaggio e per i messaggi. Siete voi che create il team Radio Z insieme a noi tutti i giorni. Allora vediamo quello che accade tra Torino e Milan. Il risultato è fermo, inchiodato sullo 0-0, 54esimo minuto. Stesso minutaggio per Atalanta, qualcosina in più, 56esimo minuto, Atalanta 1, Sassuolo 1. Ha pareggiato il Sassuolo, quindi altro pareggio per il momento. Pochi secondi alle 22.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

a bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: Scarabocchi, West Cross Fra Quintale su Radio Z, 2 minuti dopo le 22, tante le persone in auto, in tanti rientrano dalle vacanze, quindi se vi va potete mandare un messaggio scritto 335 30 10 25, vi leggo tra poco.
1: Divertente,

0: slow down, puppy.
1: Madonna Maluma nel Team Radio Z, 8 minuti dopo le 22, di nuovo buona domenica sera, 23 agosto da parte mia, da Riccardo Castiglioni. Adesso stiamo per ascoltare Gaia, lei che è ovviamente una cantante, la conosciamo come cantante, ma è anche ballerina. Infatti tutte le sue canzoni sono accompagnate anche da coreografie, vengono arricchite da una coreografia che diventa poi una bella esperienza nel live, sia per lei che balla e canta, sia poi per i fan che conoscono e rendono poi la canzone virale sui social proprio attraverso i balletti. Molto brava, la ascoltiamo quindi con quella che è stata la sua canzone dell'estate, Gaia, Bossa Nostra.

solo nostra, bossa nostra, Gaia, ci sarà anche lei alla Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, 22-12, cambia il risultato Torino, Milan in vantaggio, un gol dopo l'altro, quindi Torino 0, Milan 2, vediamo al volo invece anche l'Atalanta con il Sassuolo, Atalanta 2, Sassuolo 1, quindi 0-2 a Torino e 2-1 a Bergamo.

0: Lucy.
1: Ha vinto il Festival di Sanremo, l'edizione passata della Kermesse. Sal da Vinci con Per Sempre Sì, 22-19. E tra poco si comincia a parlare del festival. Iniziano ad esserci le prime opzioni a settembre. Il Toto Nomi comincia a venire fuori, fino a quando poi ci sarà l'annuncio ufficiale. Nel periodo natalizio, no? Di solito prima di Natale, più o meno quel periodo lì. Noi siamo già pronti, però, con alcuni scoop, alcune ipotesi. Si legge già tanto in questo periodo. Achille Lauro torna con un'altra canzone che mescola un piano materiale a uno superiore, spirituale, La città degli angeli.

Quanta ricerca musicale e testuale, che crescita negli ultimi anni da parte di Achillone, Achille Lauro su Radio Z con la città degli angeli. Grazie per essere parte del team Radio Z, anche Radiovisione 266 del digitale nelle vostre case.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Jack Moretti è stato arrestato con l'accusa di violenze sulla moglie Jessica. L'episodio, secondo quanto riferito dalla televisione svizzera, si sarebbe verificato nella notte tra l'11 e il 12 agosto. La donna sarebbe stata ricoverata in ospedale. I coniugi Moretti sono i titolari del disco bar in cui sono morte 41 persone. Sono indagati per la strage di Capodanno dalla procura del Vallese assieme ad altre 14 persone. Lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio sarà in vigore fino al 26 agosto. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, ha firmato il decreto ministeriale che attiva il meccanismo delle accise mobili, che sfrutta l'extragettito IVA, prorogando lo sconto già previsto dall'ultimo decreto legge del governo di 2 giorni, il 25 e 26 agosto, anziché un giorno solo come annunciato inizialmente. Chiudiamo con lo sport. Il calcio: Torino 0, Milan 2 e Atalanta 2, Sassuolo 1.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, siamo prossimi all'avvio di una nuova settimana, un lunedì 24 agosto sulla nostra penisola con ancora pressione atmosferica alta. Il tempo di conseguenza sarà asciutto e ben assolato, ma entro sera avremo un nuovo peggioramento all'estremo nord-ovest con formazione di locali rovesci anche a sfondo temporalesco, più concentrati su Valle d'Aosta, Piemonte, Ponente Ligure ed Ovest e Lombardia. Dettagli sull'app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
0: Via Radio.

Baby Gang su Radio Z alle 22.37, prima Madame con Mama non Mama. Aggiornamento al volo da Torino, perché il Torino ha accorciato le distanze. Torino 1, Milan 2, ma mancano pochi secondi alla fine.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
2: Ale, ale, ale, questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi parte del team Radio Z 22 e 38. Se siete in auto, naturalmente lato passeggero, non se state guidando, mandatemi un messaggio 335 3010 25 da dove ci ascoltate, state rientrando. Ciao Radio Z, vi ascoltiamo anche qui in Sardegna, oggi ultimo giorno di vacanza da Caterina e Alessandro, insomma ultimi scampoli di questa estate per molti, ma lo abbiamo detto, qualcuno l'ha anche scritto che deve ancora partire. I più fortunati partono adesso, addirittura la settimana dopo. Tommaso Paradiso sarà anche lui protagonista a Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, agitare Coca-Cola.

Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, l'ho detto, sarà tra i protagonisti di Radio Z Future Hits Live il 2 settembre all'Arena di Verona, imperdibile.

Andiamo a chiudere l'estate, ma ad aprire una nuova stagione di musica e di radio. Ciao, ti ascoltiamo da Erba, un bacione da Martina e Nicole. Ogni tanto mi capita di passare da quelle parti, Ponte Lambro, Caslino d'Erba. Quindi, insomma, vedete, conosco molto bene quel territorio. Mi fa piacere. Grazie mille Martina e Nicole. Se volete mandare un saluto, 335 30 10 25, messaggi scritti. Promessa, Franco 126 e Idua.

Maschio, la canzone di Annalisa per il Team Radio Z alle 22.48, prima Promessa, Franco 126 e Idua con Ordinaria Follia, e Promessa sarà tra i protagonisti del Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Qualcuno mi ha scritto che sarà presente, mi fa molto piacere, davvero davvero davvero grazie di cuore. Ciao, sono Giusy, vi ascoltiamo dalla Sicilia e io sono stato proprio quest'estate una settimana. Ho avuto di vacanza, sono stato proprio in Sicilia e a Favignana. Favignana era la prima volta per me sull'isola e devo dire un'esperienza incredibile. Devo dire il caldo è stato eccessivo, però insomma ci sta, d'estate ne ero consapevole, però ne è valsa veramente la pena. Bellissimo, bellissimo.

In diretta su Radio Z 22:51. Allora, devo fare gli auguri di buon compleanno a chi? Alla mamma di Martina, giusto? E di Nicole, 55 anni. Perfetto. Fatto. Tanti auguri, erano le ragazze di prima. Atalanta 2, Sassuolo 1, è finita così. Analogo risultato per Torino-Milan.

0: Selena Gomez con Benny Blanco su Radio Z, nel team Radio Z. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Se vi va potete scrivermi dove siete in coda, 335 30 10 25, solo messaggi scritti, mi raccomando, soltanto se siete a lato passeggero. Qualora siate già a casa, invece, c'è l'opzione della radiovisione con i videoclip delle canzoni, i volti dei conduttori, il 266 del digitale, la vostra radiovisione preferita. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. J-Ax, The Colors, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, settembre, Jimmy Nairo, Leo Gassman, prima stanza a destra. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Fino alla fine, la voce di Angelina Mango, ci sarà anche lei a Radio Z Future Hits Live, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. In questo caso la canzone però è con Mengoni, il loro canto d'amore, e da sempre io ho sostenuto la bravura di entrambi gli artisti nel far coincidere le due voci, cioè nel far sì che le due voci potessero abbracciarsi reciprocamente in una canzone molto difficile. E non a caso però sono due voci clamorose della musica italiana. Una, la parte femminile, Angelina Mango, e poi la parte maschile, Marco Mengoni.

0: Rap futuristico. Ah, rap futuristico. Oh, rap futuristico.
1: Ma cos'è sta paranoia?
0: Aspetta, fammi fare.
1: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
0: Cosa?
1: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
0: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: E torniamo al 2011 con Tranne te, la canzone di Fabri Fibra che suona nella serata di Radio Z in questa domenica sera 23 agosto. Buona serata a tutto il team Radio Z da parte mia, da Riccardo Castiglioni, con voi fino a mezzanotte, anche Radiovisione al 266 di digitale, oppure se volete anche attraverso l'app RTL 102.5 Play, che vi permette di accedere anche a tutto il mondo di Radio Z. Intanto saluto anche Chiara e Noemi che ogni sera preparano le crepe in compagnia di questa radio, grazie mille, e mandatemi anche una foto se volete, perché le ricevo, quindi se cucinate mandatemi pure qualcosa. Pinguini!

0: stesso universo.
1: Parole diverse ma stesso universo, il linguaggio universale, quello della musica. Sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari nel team Radio Z. Adesso Clara e San Giovanni ci saranno a Radio Z Future Hits Live. Li ascoltiamo con la loro canzone, Le ragazze.

È il taxi Pitbull con Sensato e Osmani Garcia su Radio Z, nel team Radio Z alle 23:21. Saluto anche Martina dal suo bar in centro a Como, più o meno. Mi ha mandato, come sempre accade, una foto, dato che prima ho chiesto a Noemi e Chiara evidentemente una foto delle loro crepes, e lei mi manda una foto della radiovisione con il videoclip di una canzone che era in onda e tutto il bar, i commensali che sono lì nel suo bar in centro a Como, e come ogni weekend lei ci tiene a lasciare la testimonianza del suo ascolto. Mi fa sempre molto piacere. Cioè, Saif, parlare d'amore. Che bello!

Che anno, per Saif meritatissimo questo successo, Parlar d'amore, la canzone nel team Radio Z, anche lui alla Radio Z Futurits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e anche lei, sto parlando di Baby K, la ritroviamo con Tuca Macarena.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buona serata da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete. Due segnalazioni al momento: sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Forlì e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di un'ora, e sulla 30 Caserta-Salerno per traffico congestionato, un chilometro di coda tra Maddaloni e il Bivio per la 1 in direzione Caserta. Buon viaggio!

parlarti molto più di ciò che sottolinei nei libri. Wow, guarda che cosa mi fai, nudo davanti a sto pubblico. Non sono il tipo, lo sai, i versi d'amore mi fanno sentire uno stupido. Finisce che prendo a cazzotti le porte, dici sei pazzo ma pazzo di te. Dopo scoppiamo tu vieni sei volte, cazzo diranno i vicini di me. Se la poesia che non ho scritto, la canzone che non esiste, la città che non ho visto, fai sembrare tutta questa merda meno triste.

Salmo, il cielo nella stanza su Radio Z 23 e 37. Devo salutare un paio di amici che sono di ritorno dalle vacanze, poi anche allora loro dalle Marche ritornano a Milano e domani, se non ho capito male, ricominciano a lavorare. Poi anche Alessandra da Treviso: buonasera Riccardo, davvero bello ritrovarti. Questa lunga estate comincia ad avviarsi verso il termine. Eh sì, per molti è così. Radio Z non mancherà mai un raggio di sole. Hai ragione Alessandra, grazie per il messaggio, mi ha fatto molto piacere ritrovarti, anche a me, grazie. Napoleone.

0: Napoleone su Radio Z, volevo far sentire il vocale dei due amici, vediamo Radio se si Z. Sente. Sì.
1: Siamo di ritorno dalle vacanze, si torna a Milano purtroppo. Il ritorno dalle Marche è stato bello e poi si ritorna a lavorare. Un abbraccio da Luca e Rosy.
0: Esatto, perché prediligiamo i messaggi scritti, però se arriva qualche vocale ogni tanto riusciamo a mandarlo.

0: Anche Lady Gaga nella nostra serata insieme 23:47 nel Team Radio Z. Adesso stiamo per ascoltare Ultimo con Romantica, che è una canzone bellissima per tanti motivi, al di là dell'aspetto musicale, di come è cantata, quello lo do per scontato, ma anche proprio per il significato, perché trovo abbastanza singolare, raro, scrivere una canzone che sembra dedicata a un ex. Nei confronti della quale c'è un bellissimo sentimento, un sentimento d'amore ancora acceso.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica nel Team Radio Z. L'ho detto, è singolare il fatto che la canzone sembra che sia scritta per un'ex fidanzata nei confronti della quale si prova un sentimento vero, e quindi non c'è rimorso, non c'è cattiveria, ma ci sono belle parole. Viene descritta appunto in tutta la sua bellezza, e di solito non è facile scrivere bene di un ex, quindi ho apprezzato molto insomma questo intento.

0: Club Dogo con Marrakech, nato per questo nel team Radio Z, chiude il Fattore Z con me Riccardo Castiglioni. Ci risentiamo, come sempre accade, mi viene da dire, il prossimo weekend, ed è vero, però in un orario diverso, nel pomeriggio, dalle 15 alle 18, ritorno in una fascia oraria che ho già seguito in passato qui su Radio Z, quindi insomma un ritorno in quegli orari lì. Quindi ci risentiamo sabato e domenica 15-18, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce ma resta in loop nei tuoi ricordi, se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.

tutti i costi, ma eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scordati.

pica te la do. Rabbe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Voglio conoscerti se fai successo, ma poi quando finisce dimmi che è successo. Io non lo so manco se volevo questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

indietro il sole all'orizzonte. Vedo le case da lontano, non chiuso le porte. Ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse. Lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine. Coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire. Con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.

0: sola. Siempre toca y llega.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.